0: Wonderful Music.
1: Spot.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
3: Sono le 2:04.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque. In tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui

0: cinema.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, si

0: semplicemente ovunque. Spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bambu-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 3:03.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: IFEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con IFEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente trattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. IFEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. IFEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. IFEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Spot.
4: Sono le 4 e 2 minuti.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Cuneo.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bambu-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Pool. Semplicemente ovunque. Spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 6:04.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

ti sognavo. Ah, sei libero e arrivi qui tra un'ora. Oh, che caro, sì, ti aspetto, ciao, click, maledetto.

ascolta, insistono. Avranno dei sospetti. Apropiamo la porta e ci sono tutti maledetti.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque. Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono 7:03.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con l'intensificazione del caldo, si guadagneranno ancora alcuni gradi, sarà così fino a fine settimana con domenica che risulterà probabilmente la giornata più calda quando al nord, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna si potranno raggiungere localmente superare i 30 gradi. Farà caldo anche in montagna con valori massimi che sulle Alpi a 1500 metri oscilleranno intorno ai 23-25 gradi, valori inferiori invece al sud e sul medio-basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con l'intensificazione del caldo, si guadagneranno ancora alcuni gradi, sarà così fino a fine settimana con domenica che risulterà probabilmente la giornata più calda quando al nord, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna si potranno raggiungere localmente superare i 30 gradi. Farà caldo anche in montagna con valori massimi che sulle Alpi a 1500 metri oscilleranno intorno ai 23-25 gradi, valori inferiori invece al sud e sul medio-basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

Fiori d'arancio nel Tempio Maledetto. Indiana Jones e il Tempio Maledetto è un classico, forse uno dei più amati della saga di Indy. Eppure gli autori del film, Spielberg e Lucas, lo detestavano. Entrambi stavano affrontando un momento piuttosto infelice delle loro vite. Erano nel mezzo di dolorose separazioni e il film risultò troppo cupo, troppo sotterraneo e orrifico, secondo Spielberg. Che tuttavia ricorda anche il lato positivo della lavorazione. Incontrai Kate Capshaw. Anni dopo ci sposammo e per me questa è la ragione per la quale ero destinato a dirigere il Tempio Maledetto.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia e perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti, e tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi, edizione Einaudi.
3: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parliamo di teatro, informazione, musica, secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 8 e 2 minuti.
4: Trump punta a Cuba e schiera la porta aerei. Ai Caraibi la mossa dopo l'incriminazione di Castro. Colpito il sito dell'FSB, Kiev fa strage di russi. Picchiati e abusati, racconti shock della flottiglia. Roma chiede all'UE sanzioni contro il ministro. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
5: Ti sei diplomato? Vuoi accedere al test di accesso in scienze della formazione primaria? Preparati a superare i test di ammissione con la metodologia Eurosofia e dei suoi esperti. È una grande opportunità per accedere all'insegnamento per poi partecipare ai concorsi a cattedra dedicati. Supera il test con consapevolezza e metodo, con strategie efficaci. Visita il sito www.eurosofia.it e contatta il numero 091 70 98311 o il numero WhatsApp 392 88 25 358.

0: Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Donald Trump punta a Cuba e schiera la poltrone a propulsione nucleare nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996 e segna un'ulteriore escalation delle pressioni americane nei confronti dell'isola sul modello Venezuela. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio. Al tolà di Russia e Cina, massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino. L'Iran intanto prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli Stati Uniti per mettere fine alla guerra, ma il braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. Ucraina, Kiev al contrattacco, fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartiere generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Allegato al messaggio su X il video che mostra il momento in cui i droni colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. Nessun commento per ora da Mosca, che ha concluso oggi con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. In una lettera indirizzata al leader dell'UE, intanto Merz propone di rendere l'Ucraina un membro associato prima della piena adesione, che richiederà tempo all'UE, pronti ad assumerci le nostre responsabilità di leadership nella NATO, assicura Berlino. Andiamo in Israele, ci pestavano selvaggiamente, ci dicevano welcome to Israel, c'erano persone con fratture, alcune donne hanno subito abusi sessuali, poi ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, racconto shock del deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che era a bordo della flottiglia bloccata da Israele, rientrato questa mattina in Italia assieme al giornalista del Fatto Alessandro Mantovani. Tutti gli attivisti sono poi stati espulsi in giornata. La procura di Roma acquisirà i video diffusi ieri del ministro che deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'UE sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione scrive: non basta sospendere i rapporti con Israele. Cambiamo argomento, in arrivo un nuovo testo di riforma elettorale del centrodestra, si alza al 42%, la soglia per ottenere il premio, abbassa la Camera da 230 a 220 il tetto massimo di seggi che sarà possibile ottenere grazie al premio, prevede di assegnare seggi tutti con il proporzionale in caso di risultato difforme tra le Camere. Intanto nasce un caso sulla campagna per il 2000 per 1000 di Italia Viva nelle stazioni di Roma e Milano, quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo, la maxi scritta in caratteri fascisti, la premier arrabbiata, se la prenda con Salvini, dice Renzi. Meloni anni scemi, annuncia 150 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e gli indennizzi ai proprietari di case dopo la frana di gennaio. Economia in chiusura, il nuovo piano strategico Stellantis prevede 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Gli annunci durante la prima sessione dell'Investor Day del gruppo ad Auburn Hills in Michigan. Il piano prevede un più rapido sviluppo, il miglioramento della qualità, riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Un piano ambizioso ma realistico, basato sulla responsabilità e su una profonda conoscenza dei mercati, ha detto il presidente John Elkann. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Benvenuto weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con l'intensificazione del caldo, si guadagneranno ancora alcuni gradi, sarà così fino a fine settimana, con domenica che risulterà probabilmente la giornata più calda, quando al nord, sulle reti tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna si potranno raggiungere localmente superare i 30 gradi. Farà caldo anche in montagna, con valori massimi che sulle Alpi a 1500 metri oscilleranno intorno ai 23-25 gradi, valori inferiori invece al sud e sul medio-basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
2: Ogni mattina latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno, Alto

0: previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con l'intensificazione del caldo, si guadagneranno ancora alcuni gradi, sarà così fino a fine settimana, con domenica che risulterà probabilmente la giornata più calda, quando al nord, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna si potranno raggiungere localmente superare i 30 gradi. Farà caldo anche in montagna, con valori massimi che sulle Alpi a 1500 metri oscilleranno intorno ai 23-25 gradi, valori inferiori invece al sud e sul medio-basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 9 e 3 minuti.
5: Trump punta a Cuba e schiera la porta aerei. Ai Caraibi la mossa dopo l'incriminazione di Castro. Colpito il sito dell'FSB, Kiev fa strage di russi. Legge elettorale, la maggioranza pensa di alzare il premio. Un caso, la pubblicità anti-premier di Renzi nelle stazioni. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa.
6: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora essere in apertura di giornale. Donald Trump punta a Cuba e schiera la poltrone a propulsione nucleare nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996 e segna un'ulteriore escalation delle pressioni americane nei confronti dell'isola sul modello Venezuela. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio. Altolà di Russia e Cina. Massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino. L'Iran intanto prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli Stati Uniti per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. Ucraina, Kiev al contrattacco, fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartiere generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Allegato al messaggio su X il video che mostra il momento in cui i droni colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. Nessun commento per ora da Mosca, che ha concluso oggi con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. In una lettera indirizzata al leader dell'UE, intanto Merz propone di rendere l'Ucraina un membro associato prima della piena adesione, che richiederà tempo all'UE, pronti ad assumerci le nostre responsabilità di leadership nella NATO, assicura Berlino. Andiamo in Israele, ci pestavano selvaggiamente, ci dicevano welcome to Israel, c'erano persone con fratture, alcune donne hanno subito abusi sessuali, poi ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, racconto shock del deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che era a bordo della flottiglia bloccata da Israele, rientrato questa mattina in Italia assieme al giornalista del Fatto Alessandro Mantovani. Tutti gli attivisti sono poi stati espulsi in giornata, la procura di Roma acquisirà i video diffusi ieri del ministro che deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'UE sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione scrive non basta, sospendere i rapporti con Israele. Cambiamo argomento, in arrivo un nuovo testo di riforma elettorale del centrodestra, si alza al 42%, la soglia per ottenere il premio, abbassa la Camera da 230 a 220, il tetto massimo di seggi che sarà possibile ottenere grazie al premio, prevede di assegnare seggi tutti con il proporzionale in caso di risultato difforme tra le Camere. Intanto nasce un caso sulla campagna per il 2000 per 1000 di Italia Viva nelle stazioni di Roma e Milano, quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo, la maxi scritta in caratteri fascisti, la premier era arrabbiata, se la prenda con Salvini, dice Renzi. Meloni a Niscemi annuncia 150 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e gli indennizzi ai proprietari di case dopo la frana di gennaio. Economia in chiusura, il nuovo piano strategico Stellantis prevede 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Gli annunci durante la prima sessione dell'Investor Day del gruppo ad Auburn Hills in Michigan. Il piano prevede un più rapido sviluppo, il miglioramento della qualità, un riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Un piano ambizioso ma realistico, basato sulla responsabilità e su una profonda conoscenza dei mercati, ha detto il presidente John Elkann. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music. Un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Almanacco del giorno.
2: Venerdì 22 maggio, felicissimo venerdì a tutti i nostri ascoltatori. Oggi la Chiesa ricorda Santa Rita da Cascia, monaca agostiniana vissuta tra il 300 e il 400, universalmente conosciuta come la Santa degli Impossibili e la Santa delle Rose. Un grandissimo augurio di buona onomastica a tutte le rite all'ascolto. Diamo uno sguardo al cielo, il sole oggi è sorto alle 5.38, ci saluterà alle 20.33. Il nostro viaggio nel tempo, quali eventi hanno segnato la giornata del 22 maggio nel corso degli anni? Torniamo al 1873, si spegne a Milano all'età di 88 anni Alessandro Manzoni, scrittore, poeta e senatore, con il suo capolavoro I Promessi Sposi ha letteralmente gettato le basi della lingua italiana moderna. Esattamente un anno dopo, per commemorarlo, Giuseppe Verdi dirigerà per la prima volta la sua celeberrima messa De Requiem. Andiamo al 1939, viene firmato a Berlino il patto d'acciaio tra l'Italia fascista e la Germania nazista, un accordo militare e politico firmato dai rispettivi ministri degli esteri Galeazzo Ciano e Joachim von Ribbentrop, che spegnerà tragicamente il destino dell'Europa alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Voliamo al 1980, nei bar e nelle sale giochi del Giappone fa il suo debutto un videogame destinato a fare la storia della cultura pop. Nasce Pac-Man, l'iconica sfera gialla cacciatrice di fantasmini, diventa in pochissimo tempo il gioco arcade più famoso e venduto di tutti i tempi. Ed ora i compleanni famosi, chi

Alfred Hitchcock è sempre stato avanti anni luce per l'epoca in cui girava i suoi film e spesso con davvero poco creava qualcosa di unico e indimenticabile. È il caso del film Il Sospetto del 1941, dove mise una piccola lampadina all'interno del bicchiere pieno di latte che portava Cary Grant alla moglie, così da farlo risplendere nel bianco e nero della pellicola e catalizzare l'attenzione degli spettatori, facendo pensare così a tutti che quel latte fosse avvelenato.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia e perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti, e tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi, edizione Einaudi.
2: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Lucio Battisti amava Totò, lo divertiva tantissimo, a tal punto che per una settimana intera convinse Gaetano Ria, storico tecnico del suono di Lucio, ad accompagnarlo tutti i giorni alle 4 del pomeriggio al cinema per vedere i film di Antonio De Curtis.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica meriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Nella primavera del 1983, l'Italia entra per la prima volta nella storia nel circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bambu-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 11 e 6 minuti.
5: Trump punta a Cuba e schiera la porta aerei. Ai Caraibi la mossa dopo l'incriminazione di Castro. Colpito il sito dell'FSB, Kiev fa strage di russi. Picchiati e abusati, racconti shock della flottiglia. Roma chiede all'UE sanzioni contro il ministro. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Donald Trump punta a Cuba e schiera la porta aerei a propulsione nucleare nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996 e segna un'ulteriore escalation delle pressioni americane nei confronti dell'isola sul modello Venezuela. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio. Altolà di Russia e Cina. Massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino. L'Iran intanto prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli Stati Uniti per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. Ucraina, Kiev al contrattacco, fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartiere generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Allegato al messaggio su X il video che mostra il momento in cui i droni colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. Nessun commento per ora da Mosca, che ha concluso oggi con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. In una lettera indirizzata al leader dell'UE, intanto Merz propone di rendere l'Ucraina un membro associato prima della piena adesione, che richiederà tempo all'UE, pronti ad assumerci le nostre responsabilità di leadership nella NATO, assicura Berlino. Andiamo in Israele, ci pestavano selvaggiamente, ci dicevano welcome to Israel, c'erano persone con fratture, alcune donne hanno subito abusi sessuali, poi ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, racconto shock shock del deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che era a bordo della flottiglia bloccata da Israele, rientrato questa mattina in Italia assieme al giornalista del Fatto Alessandro Mantovani. Tutti gli attivisti sono poi stati espulsi in giornata. La procura di Roma acquisirà i video diffusi ieri del ministro che deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'UE sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione scrive: non basta sospendere i rapporti con Israele. Cambiamo argomento. In arrivo un nuovo testo di riforma elettorale del centrodestra, si alza al 42%, la soglia per ottenere il premio, abbassa la Camera da 230 a 220 il tetto massimo di seggi che sarà possibile ottenere grazie al premio, prevede di assegnare seggi tutti con il proporzionale in caso di risultato difforme tra le Camere. Intanto nasce un caso sulla campagna per il 2000 per 1000 di Italia Viva nelle stazioni di Roma e Milano. Quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo, la maxi scritta in caratteri fascisti, la premier era arrabbiata, se la prenda con Salvini, dice Renzi. Meloni a Niscemi annuncia 150 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e gli indennizzi ai proprietari di case dopo la frana di gennaio. Economia in chiusura, il nuovo piano strategico Stellantis prevede 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Gli annunci durante la prima sessione dell'Investor Day del gruppo ad Apple Rinse in Michigan. Il piano prevede un più rapido sviluppo, il miglioramento della qualità, un riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Un piano ambizioso ma realistico, basato sulla responsabilità e su una profonda conoscenza dei mercati, ha detto il presidente Gian Elkann. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Noi che avevamo il sogno di fare 13 al Totocalcio.

0: In tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati, un mezzo fermo in panne rallenta il traffico sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga all'altezza di Lecco sulla carreggiata nord. Sosso il traffico sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia con code tra Cormano e Milano Est verso Venezia. Code a tratti sulla tangenziale est di Milano tra il bivio per la 1 Milano-Bologna e Rubattino per traffico intenso verso Lecco. Rallentamenti e code per traffico intenso sulla tangenziale ovest tra il bivio per l'autosole e Baggio Cusago in direzione della 8 e tra Viale Certosa e il bivio per la Serravalle in direzione della 1 Milano-Bologna. Coda a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Monza e Sant'Alessandro e il bivio per la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in direzione della tangenziale est. Intenso e rallentato il traffico sulla statale 470 della Valle Brembana tra Villa Dalmè e Sendrina nelle due direzioni. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel III secolo a.C., sull'isola di Samo, un astronomo audace realizzò ciò che la scienza moderna avrebbe confermato solo millenni dopo. Aristarco fu il primo a immaginare un universo con il Sole al centro, mentre la Terra e gli altri pianeti gli orbitavano intorno. Intuì che l'essenza della parallasse annuale, lo spostamento apparente delle stelle, era spiegabile solo se queste si trovavano incredibilmente lontane. La sua teoria, raccontata da Archimede e Plutarco, rimase tuttavia quasi ignorata, travolta dalla visione geocentrica allora dominante. Aristarco non si limitò a suggerire l'eliocentrismo, fu anche tra i primi a stimare le dimensioni e le distanze della Luna e del Sole, ponendo le basi di un'astronomia misurabile. Un'intuizione che merita di essere riscoperta, simbolo di un coraggio intellettuale che ha anticipato di secoli la rivoluzione copernicana.

0: tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Il cubo di Rubik venne inventato nel 1974 dal professore di architettura ungherese Erno Rubik ed è composto da 9 quadratini dello stesso colore per ciascuno delle 6 facce, ovvero 54 parti.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi alzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 12 e un minuto.
5: Trump punta a Cuba e schiera la porta aerea. Ai Caraibi la mossa dopo l'incriminazione di Castro. Colpito il sito dell'FSB, Kiev fa strage di russi. Picchiati e abusati, racconti shock della flottiglia. Roma chiede all'UE sanzioni contro il ministro. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Donald Trump punta a Cuba e schiera la porta aerea a propulsione nucleare nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996 e segna un'ulteriore escalation delle pressioni americane nei confronti dell'isola sul modello Venezuela. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio. Altolà di Russia e Cina. Massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino. L'Iran intanto prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli Stati Uniti per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. Ucraina, Kiev al contrattacco, fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartiere generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Allegato al messaggio su X il video che mostra il momento in cui i droni colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. Nessun commento per ora da Mosca, che ha concluso oggi con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. In una lettera indirizzata al leader dell'UE, intanto Merz propone di rendere l'Ucraina un membro associato prima della piena adesione, che richiederà tempo all'UE, pronti ad assumerci le nostre responsabilità di leadership nella NATO, assicura Berlino. Andiamo in Israele. Ci pestavano selvaggiamente, ci dicevano welcome to Israel. C'erano persone con fratture, alcune donne hanno subito abusi sessuali, poi ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie. Racconto shock del deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che era a bordo della flottiglia bloccata da Israele, rientrato questa mattina in Italia assieme al giornalista del Fatto Alessandro Mantovani. Tutti gli attivisti sono poi stati espulsi in giornata. La procura di Roma acquisirà i video diffusi ieri del ministro che deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'UE sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione scrive: non basta sospendere i rapporti con Israele. Cambiamo argomento, in arrivo un nuovo testo di riforma elettorale del centrodestra, si alza al 42%, la soglia per ottenere il premio, abbassa la Camera da 230 a 220 il tetto massimo di seggi che sarà possibile ottenere grazie al premio, prevede di assegnare seggi tutti con il proporzionale in caso di risultato difforme tra le Camere. Intanto nasce un caso sulla campagna per il 2000 per 1000 di Italia Viva nelle stazioni di Roma e Milano, quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo, la maxi scritta in caratteri fascisti, la Premier arrabbiata, se la prenda con Salvini, dice Renzi. Meloni a Niscemi annuncia 150 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e gli indennizzi ai proprietari di case dopo la frana di gennaio. Economia in chiusura, il nuovo piano strategico Stellantis prevede 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Gli annunci durante la prima sessione dell'Investor Day del gruppo ad Auburn Hills in Michigan. Il piano prevede un più rapido sviluppo, il miglioramento della qualità, una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Un piano ambizioso ma realistico, basato sulla responsabilità e su una profonda conoscenza dei mercati, ha detto il presidente Gian Elkann. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

0: È meglio essere odiati per ciò che siamo che essere amati per la maschera che portiamo. Jim Morrison.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Aveva soltanto 6 anni la piccola attrice Drew Barrymore quando, durante un provino, raccontò a Spielberg di essere la leader di una band rock e di essersi esibita la sera prima davanti a migliaia di persone. Per la sua fantasia, ottenne la parte nel film di E.T. l'extraterrestre, oltre al titolo di Adorabile bugiarda. Ma Spielberg non fu da meno. Ricambiò lo scherzo raccontando alla Barrymore che il pupazzo di E.T. era un vero alieno. Inutile dire che il finale gettò la bimba un tantino nella disperazione.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, un mezzo fermo in panne rallenta il traffico sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga all'altezza di Lecco, sulla carreggiata nord. Sostenuto il traffico sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia con code tra Cormano e Milano Est verso Venezia. Code a tratti sulla tangenziale est di Milano tra il bivio per la 1 Milano-Bologna e Rubattino per traffico intenso verso Lecco. Rallentamenti e code per traffico intenso sulla tangenziale ovest tra il bivio per l'autostrada Sole Baggio Cusago in direzione della 8 e tra Viale Certosa e il bivio per la Serravalle in direzione della 1 Milano-Bologna. Coda a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Monza e Sant'Alessandro e il bivio per la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in direzione della tangenziale est. Intenso e rallentato il traffico sulla statale 470 della Valle Brembana tra Villa Dalmè e Sendrina nelle due direzioni. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su

0: Lombardia. Ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: I Duran Duran sono un gruppo musicale britannico formatosi a Birmingham nel 1978. È considerato parte del movimento New Romantics e uno dei gruppi bandiera degli anni Ottanta. Venne realizzato anche un gioco da tavola loro dedicato. Si chiamava Arena e lo scopo era quello di accumulare i più punti possibili, collezionando membri della band e videocard.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Nella primavera del 1983, Azzurra partecipa alla Coppa America nelle acque di Newport, Rhode Island, negli Stati Uniti. La barca, con Mauro Pelaché al timone e lo skipper Cino Ricci, partecipa con onore al più antico trofeo sportivo del mondo e termina al terzo posto, mentre i canguri di Australia 2 strappano la vittoria agli americani.

0: tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 13 e 2 minuti.
5: Trump punta a Cuba e schiera la porta aerei ai Caraibi, la mossa dopo l'incriminazione di Castro. Colpito il sito dell'FSB, Kiev fa strage di russi. Legge elettorale, la maggioranza pensa di alzare il premio. Un caso, la pubblicità anti-premier di Renzi nelle stazioni. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa.
6: Sei un insegnante precario, lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

0: Venerdì 22 maggio, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in primo piano. Donald Trump punta a Cuba e schiera la portaerei a propulsione nucleare nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996 e segna un'ulteriore escalation delle pressioni americane nei confronti dell'isola sul modello Venezuela. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio. Altolà di Russia e Cina: massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino. L'Iran intanto prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli Stati Uniti per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. Ucraina, Kiev al contrattacco, fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartiere generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Allegato al messaggio su X il video che mostra il momento in cui i droni colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. Nessun commento per ora da Mosca, che ha concluso oggi con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. In una lettera indirizzata al leader dell'UE, intanto Merz propone di rendere l'Ucraina un membro associato prima della piena adesione, che richiederà tempo all'UE, pronti ad assumerci le nostre responsabilità di leadership nella NATO, assicura Berlino. Andiamo in Israele, ci pestavano selvaggiamente, ci dicevano welcome to Israel, c'erano persone con fratture, alcune donne hanno subito abusi sessuali, poi ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, racconto shock del deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che era a bordo della flottiglia bloccata da Israele, rientrato questa mattina in Italia assieme al giornalista del Fatto Alessandro Mantovani. Tutti gli attivisti sono poi stati espulsi in giornata, la procura di Roma acquisirà i video diffusi ieri del ministro che deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'UE sanzioni contro il ministro israeliano, l'opposizione scrive non basta, sospendere i rapporti con Israele. Cambiamo argomento, in arrivo un nuovo test di riforma elettorale del centrodestra, si alza al 42%, la soglia per ottenere il premio, abbassa la Camera da 230 a 220, il tetto massimo di seggi che sarà possibile ottenere grazie al premio, prevede di assegnare seggi tutti con il proporzionale in caso di risultato difforme tra le Camere. Intanto nasce un caso sulla campagna per il 2000 per 1000 di Italia Viva nelle stazioni di Roma e Milano, quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo, la maxi scritta in caratteri fascisti, la premier arrabbiata, se la prenda con Salvini, dice Renzi. Meloni a Niscemi annuncia 150 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e gli indennizzi ai proprietari di case dopo la frana di gennaio. Economia in chiusura, il nuovo piano strategico Stellantis prevede 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 69 modelli per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Gli annunci durante la prima sessione dell'Investor Day del gruppo ad Auburn Hills in Michigan. Il piano prevede un più rapido sviluppo, il miglioramento della qualità, una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Un piano ambizioso ma realistico, basato sulla responsabilità e su una profonda conoscenza dei mercati, ha detto il presidente John Elkann. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18 Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
2: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta...

0: la vetrina della musica indipendente che arriva tutti i giorni a quest'ora, anche oggi in questo venerdì che profuma molto di weekend. Vi accompagno nei prossimi minuti con le novità e tra poco partiamo con gli ascolti, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1965. Whoa.

Lighthouse Brothers. Oggi ad aprire Ora Musica con questo classicone che si chiama Unchained Melody. Come sempre Ora Musica apre con un classico per poi passare ad una novità. Oggi il nuovo singolo di Alessio Rosati, Qui e Ora.

0: Allora, la canzone di Alessio Rosati, novità di oggi, Aura Musica, novità al primo ascolto, il nuovo singolo di Alessio Rosati, ad accompagnarci al nostro spazio interviste.
1: Aura Musica, intervista.
0: Oggi nel nostro spazio interviste Aura Musica c'è Gisella Cozzo che torna con una nuova produzione e una canzone che risveglierà i ricordi di molti, perché è una canzone speciale. Ciao Gisella, ben trovata anzitutto.
2: Ciao Riccardo, grazie mille.
0: Allora, dicevo, canzone che insomma risveglierà i ricordi di chi ha vissuto gli anni 70, i Mattia Bazar. Qui andiamo proprio ai primi Mattia Bazar, gli originali, con Aldo Stellita, Carlo Marrale, che firmavano tra l'altro questa canzone, e poi c'è il featuring di Piero Cassano.
2: Ma anche Piero Cassano ha firmato il brano,
0: anche
2: uno
0: lui.
2: Dei compositori, esatto,
0: storico Piero Cassano, perché poi lui
2: ha una storia
0: che va oltre anche i Mattia Bazar, con le produzioni che ha fatto nella sua vita, nella sua storia.
2: No, è vero, è verissimo, è un grandissimo produttore, anche talent scout, anche di Ramazzotti,
0: esatto.
2: Ha scritto bellissime canzoni. Allora, questo progetto nasce per una mia esigenza, perché io nasco cantautrice, quindi sto producendo insieme a Filadelfo Castro,
0: sì,
2: un bellissimo nuovo progetto che si chiama Songwriters Cantautori, e dove io vorrei cantare insieme agli artisti e cantautori che hanno scritto proprio le canzoni.
0: Quindi riprendi i classici ma li rifai con la partecipazione loro.
2: Esatto, infatti con Che Male Fa mi è piaciuto subito questo brano, per la sua melodia, per le parole di Aldo Stellita, per la, insieme tantissimi elementi che mi hanno proprio fatto scegliere questo brano, perché mi si addiceva proprio questa malinconia, però romantica, insomma un bellissimo brano che ho voluto riprendere in chiave moderna e con un bellissimo featuring di Piero, con queste piccole sue interventi. È un, diciamo, un progetto molto ricco, molto pieno, che spero che verrà a luce a fine anno, diciamo così.
0: Quindi lo sveli piano piano, singolo dopo singolo.
2: Piano piano, esattamente. E quindi questo è uno dei singoli che volevo mettere proprio all'attenzione del pubblico italiano, perché ha 50 anni questo brano, proprio quest'anno è del 76.
0: Sì.
2: E Mattia Bazar hanno sempre prodotto e scritto delle meravigliose canzoni, e quindi ho voluto omaggiare anche Piero in questo.
0: Mi ha incuriosito molto, perché la scelta di Che Male Fa, no? Cioè, uno dice Mattia Bazar hanno un repertorio vastissimo, non è una scelta scontata, è una scelta elegante e particolare, no? Quindi sei andata a prendere, voglio dire, sarebbe stato facile prendere Ti Sento, Solo Tu, che sono Vacanze Romane, che sono pezzi straconosciuti, no? Questo
2: esatto,
0: forse
2: esatto.
0: Un po' meno degli altri, ma altrettanto elegante, forse anche di più.
2: Sì, è vero, grazie per questa domanda. Infatti l'ho sentita subito mia, perché non volevo una cosa un pochino più speciale, preziosa, e magari non sentita tantissimo, però poi quando lo faccio sentire è come me la ricordo, quella
0: certo.
2: Bellissima, quindi come Filadelfo l'ha arrangiato e prodotto, anche con degli strumentazioni live di turnisti bravissimi, e quindi abbiamo dato questa nuova luce ad un brano che magari era un pochino nascosto, però con questa nuova nuova versione
0: viene fuori,
2: spero che piace. Sta già piacendo moltissimo su Spotify, su piattaforme digitali, quindi sono molto felice, dopo 3 giorni sta andando molto bene.
0: Noi adesso lo ascoltiamo qui a Aura Musica, e con te ci diamo appuntamento al prossimo singolo, visto che ci hai svelato che ne arriveranno altri con altre collaborazioni e siamo curiosi.
2: Va benissimo Riccardo, grazie mille.
0: Grazie a te per essere stata Aura Musica, Gisella Cozzo. Andiamo ad ascoltare il suo singolo Che Male Fa con Piero Cassano, e alla prossima. Ciao Gisella.
2: Grazie, ciao Riccardo.

Che male fa, grande classico di Mattia Bazzar, ripreso da Gisella Cozzo con il featuring di Piero Cassano. Gisella Cozzo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.

Ora musica con Miki, tra i nostri ospiti di questa settimana, per parlarci di questo singolo dall'aria molto fresca, molto estiva, limpida, come il titolo della canzone di Miki. Ora musica anche Michele Camillò, è tornato anche lui con un nuovo singolo che si intitola Boomer. Tu sei

Boomer, beh, insomma, c'è uno sfogo dentro questa canzone di Michele Camillò, ascoltata qui a Ora Musica, il suo nuovo singolo anche per Elena Prest.

0: Elena Presti con Amor Perdido, tra le novità di Ora Musica.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
2: Radio Punto, nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Sostenuto il traffico sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia, con code tra Piero e Milano Est verso Venezia. Lavori in corso sulla A1 Milano-Bologna, con code tra il bivio per la Compranale di Piacenza e Basso Lodigiano in direzione Milano. Ancora in A1, ma in direzione Bologna abbiamo altre file, sempre a causa di un cantiere tra Basso Lodigiano e il bivio per la 15 della Cisa. In coda il traffico sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, anche qui per lavori tra Castelvetro e Cremona in direzione Brescia. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
5: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Non ti sposo più, anche oggi già di Aura Musica, con questo che è uno dei brani tra i più trasmessi in assoluto già da qualche settimana nel nostro spazio quotidiano dedicato alle novità indipendenti. Ma adesso è tempo di ricordi.
1: Aura Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Torniamo a Vasco Rossi del 1993. L'album è Gli Spari Sopra. Vi faccio ascoltare Gabri.

Francesco Rossi, oggi Aura Musica nell'angolo dei ricordi ci ha riportato all'album Gli Spari Sopra del 1993 e questa era Gabri. I ricordi tornano lunedì, perché oggi è venerdì, domani sabato, domenica Aura Musica Weekend, quindi lunedì alla stessa ora altro classico. Adesso The Acrob.

0: Senza differenza, siamo una nazione.
1: Bianco e nero,
0: un'unica canzone.
2: The Acrob con questo singolo che si chiama Unico Colore, tra le promozioni di Ora Musica.
3: Sì! Può fare!
4: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

Tramontana, il nuovo singolo firmato Cama. Cama sarebbe Alessandro Camattini, batterista, cantautore, polistrumentista brianzolo con radici anche parmigiane. Aura Musica, spazio a Zola. Sta viaggiando bene il nuovo singolo che si chiama Bugiardo.

Bugiardo, la nuova canzone di Zola, sarà presto nostro ospite per raccontarci il nuovo progetto. A chiudere ora musica invece c'è Silvia in Blues oggi.

0: Silvia in Blues con Rimanere Soli completa la lista delle canzoni targate Ora Musica per oggi, venerdì 22 maggio. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Benvenuto weekend.
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio del

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 14 e 5 minuti.
5: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni dalla frana di Miscemi al taglio delle accise, le misure oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Iran Intelligence USA smentisce Trump, Teheran ha missili e droni. È morto Carlo Petrini, addio al fondatore di Slow Food, aveva 76 anni. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
6: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962 493.
5: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare tematiche che vanno dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade oggi. Al momento lo sconto vale 24,4 centesimi al litro sul diesel e 6,1 centesimi sulla benzina. Ci spostiamo agli esteri, abbiamo distrutto la capacità dell'Iran di costruire missili e droni all'85%. Donald Trump, anche nelle ultime ore, ribadisce che gli Stati Uniti hanno quasi annientato la potenza di fuoco di Teheran. Le dichiarazioni del presidente americano però non descrivono fedelmente il quadro attuale, a giudicare dalle informazioni consegnate alla CNN da due fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence americana. L'Iran ha già riavviato una parte della produzione di droni nelle 6 settimane di cessate il fuoco in vigore da inizio aprile, dando un chiaro segnale della rapidità di ripresa di alcune capacità militari colpite dagli attacchi israelo-americani. La cronaca: nella tarda serata di ieri, giovedì 21 maggio, è morto a 76 anni Carlo Petrini. Il decesso nella casa di Brain, provincia di Cuneo. Gastronomo, giornalista, scrittore e promotore di un sistema alimentare sostenibile e giusto, Petrini era il fondatore di Slow Food. Dalla sua grande capacità di visione e dell'amore per il bene comune, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità, sono nati Slow Food nel 1986, la rete internazionale di Terra Madre e l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo nel 2004. È stato inoltre cofondatore delle comunità Laudato Si 2017, ispirata all'enciclica di Papa Francesco, ricorda Slow Food sul proprio sito web. L'economia: con il presidente Rosario De Luca ci siamo visti all'inizio del mio mandato per il patto ASSECO per garantire la legalità nella nostra regione. È importante questo evento per affrontare un mondo come il mercato del lavoro che sta attraversando un cambiamento epocale. Il tema della sicurezza sul lavoro è fondamentale, troppi morti sul lavoro che ogni anno ci portano a piangere su qualcosa che si poteva evitare. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo al Festival del Lavoro dei consulenti del lavoro che si è aperto ieri alla Nuvola all'EUR a Roma. E chiudiamo con lo sport. Torna la Formula 1 con il Gran Premio del Canada. Dalle prime libere, le qualifiche sprint di oggi alla gara di domenica prossima, 24 maggio, si corre il GP di Montreal, quinto appuntamento del mondiale. Si riparte dal dominio del pilota italiano della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, che viene dai 3 successi di fila centrati in Cina, Giappone e Miami. È tutto, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano. Ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Thriller di Michael Jackson è un album iconico che ha segnato la storia della musica e dei videoclip. Il video di Thriller, diretto da John Landis, è costato $500,000, una cifra enorme per l'epoca, e inizialmente la casa discografica era riluttante a finanziare un progetto così ambizioso un anno dopo l'uscita dell'album. Il trucco per gli zombie è stato realizzato da Rick Baker, truccatore premio Oscar. La celebre risata e la voce narrante nel video sono di Vincent Price, icona dell'horror.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Barbara Streisand sul set di Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Se sei Steven Spielberg, ti puoi permettere anche di fare degli scherzi di questo tipo. Mentre girava la scena in cui Indy viene frustato, incatenato a una grossa pietra, Harrison Ford si ritrovò davanti, o meglio, alle spalle, Barbara Streisand, in una tenuta di cuoio da dominatrice. La Streisand prese a frustarlo, rinfacciandogli una serie di colpe cinematografiche, tra cui tutti i soldi incassati per Star Wars. Ma subito dopo entrò in scena Carrie Fisher, alias la principessa Layla, che si mise in mezzo per proteggerlo e strappargli anche un bel bacio. L'intera scena fu realmente girata e ancora oggi è reperibile su YouTube.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Nel torrido pomeriggio del 22 giugno 1986, a Città del Messico, si gioca Argentina-Inghilterra. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Maradona con un guizzo ruba il tempo al portiere inglese e con il suo pugno sinistro spinge la sfera alle spalle dell'estremo difensore britannico, inventando la mano de Dios.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 15 e 3 minuti.
5: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. Quando c'era lei, Meloni, non ho fermato io la campagna di Renzi nelle stazioni. Ex principe Andrea, ai media si indaga anche su presunti reati sessuali. Varese, vendevano carburante low cost in un cortile, 3 gli indagati. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Un buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. La campagna del 2 per 1000 di Italia Viva nelle stazioni ferroviarie diventa un caso politico. Uno degli slogan scelti dal partito di Matteo Renzi, ossia quando c'era lei, i treni arrivavano in ritardo, ha suscitato polemiche e fatto intervenire direttamente la società che gestisce gli spazi pubblicitari negli scali ferroviari. Grandi stazioni retail ha infatti chiesto a Italia Viva di modificare i contenuti della comunicazione per concedere di nuovo l'autorizzazione dopo che il partito di Renzi nelle scorse ore aveva richiesto di poterla rinnovare per altri 4 giorni visto il grande successo. Sul caso è intervenuta anche la premier Meloni con una lettera aperta al quotidiano La Stampa circa la notizia su un suo diretto intervento nella vicenda. Non ho fermato io la campagna Renzi, ha dichiarato Meloni. Per gli esteri si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta, nonché fratello minore di Re Carlo, sarebbe ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Finora Andrea era stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La cronaca: la Guardia di Finanza di Varese ha scoperto un presunto traffico illecito di gasolio agricolo destinato alla rivendita abusiva a prezzi inferiori a quelli di mercato. Tre italiani sono stati denunciati dalla procura di Busto Arsizio al termine delle indagini condotte dalle Fiamme Gialle. L'inchiesta è partita dopo l'individuazione di un sospetto via vai di veicoli nei pressi di un cortile di Besnate, dove i finanzieri hanno accertato la presenza di un sistema di distribuzione di carburante composto da autocisterna e pompa. Secondo quanto è emerso, un agente di commercio di Gallarate avrebbe ordinato forniture di gasolio agricolo agevolato, intestandole anche a soggetti ignari o irreperibili che ovviamente non pagavano. Un secondo indagato, ritenuto gestore di fatto di un'azienda di trasporti di Cassano Magnago, si sarebbe occupato della logistica, mentre il proprietario dell'area avrebbe messo a disposizione il sito utilizzato per la vendita abusiva. In circa un anno, secondo gli investigatori, sarebbero stati venduti circa 18.000 litri di carburante agricolo per un valore complessivo superiore ai 270.000 euro. Economia: in Europa dobbiamo essere coerenti, le energie pulite richiedono investimenti enormi, serve coerenza tra quello che chiediamo in materia di energia e digitalizzazione e lo spazio fiscale che diamo agli stati perché rispondano. Lo ha sottolineato il ministro dell'economia spagnolo Carlos Cuerpo a margine dell'Eurogruppo e dell'Ecofin informale, dove era presente anche il ministro Giancarlo Giorgetti. E chiudiamo con lo sport: il Giro d'Italia è in corso la 13ª tappa della Corsa Rosa, la carovana affronta i 189 chilometri dell'Alessandria Verbania, tutti in Piemonte, un percorso che si chiuderà in casa dell'azzurro Filippo Ganna, che ha già dichiarato di voler puntare al successo. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Afonso Eulalio. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
7: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
8: Certo, in un solo nome, Golden Classic, la più bella musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vais. Ciao, ciao, ciao, tutto a posto, tutto bene, ormai siete entrati nella parentesi del Golden Classic, avete capito che musica si passa in questa trasmissione? Bene, bene, bene, bene, mi fa molto, molto piacere, grazie a voi, e Golden Classic sta andando alla grande, mi fa tanto, tanto piacere questa cosa qua. Perché vuol dire che la musica degli anni 70-80 non è assolutamente stata dimenticata. Anche perché noi ogni tanto andiamo a spulciare delle canzoni che effettivamente sono anni e anni e anni che non passano nelle varie radio. E di conseguenza è anche un piacere riascoltarle. Oggi ce ne sarà una o due di queste che veramente faranno venire la pelle d'oca. Ma queste tra un po' di minuti, ok? Dai, siamo pronti per partire con il nuovo appuntamento di Golden Classic. 60 minuti dedicati alla più bella musica degli anni 60 e 70. Non è vero, 70-80. C'è la prima canzone per partire. Una signora un po' particolare, si chiama Grace Jones. Questa è famosissima.
7: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Beh, diciamo che sono un po' affezionato alla bellezza particolare di Grace Jones. Malgrado abbia qualche giorno sulle spalle, è sempre molto molto

0: bella che è questa canzone, affascina tutte le volte che la si ascolta. Nata originariamente, pare, da Diana Ross intorno all'inizio degli anni 70, diciamo il primo grande singolo estratto dal suo primo album in studio. Questa è una canzone famosissima, ripresa anche da Inner Life, una dei tanti che hanno deciso di rifare questa canzone in un modo carino, interessante, divertente, un po' più veloce rispetto a quello magari un po' più tranquillo di Diana Ross, grande cantante, come si dice, front girl del gruppo delle Supremes. E vabbè, l'abbiamo ascoltata in questa canzone di un gruppo che si chiamano Inner Life, un gruppo americano che faceva una musica disco e soul, naturalmente capo carismatico, o possiamo dire capa carismatica, la grande Jocelyn Brown. In effetti nella canzone si è notata molto la sua voce. Attenzione, stiamo per arrivare alla prima pausa del nostro Golden Classic e ci arriveremo alla grande. Perché? Perché abbiamo una grande canzone degli America.
1: I grandi classici sono su Golden Classic.
2: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: faceva parte anche di un film che era Air America, non questa versione, ma una versione cantata da un vietnamita, probabilmente, in una parte del film di Mel Gibson. Ve lo ricordate quel film? Carina, canzone rovinata dalla mia voce, ma avremo modo di riascoltarla, perché i grandi classici passano solo su Golden Classic, e il Golden Classic in questo momento sta per arrivare alla prima pausa. Ci sentiamo tra poco, ma veramente poco.
1: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi. Radio Punto, semplicemente ovunque. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: che bella che è quella, questa canzone. Era bella quella canzone, bella questa canzone, sarà bella la prossima canzone. Diciamo in questo modo, dai. 1981, grande album, quello del gruppo di BB Cube Band, vale dire Brooklyn Bronx and the Queens Band. Band che è nata nel 1981, appunto. Ha fatto un discreto successo qui in Italia, in particolar modo con anche questa canzone, ma forse una delle più belle è stata On the Beat. Non so se ve la ricordate, se siete amanti di quel genere musicale che era compreso appunto anche nella canzone di On the Beat. Poi c'era Time for Love, insomma questo è stato un album grande, capolavoro di questa formazione che poi nel 1986 però ha deciso di sciogliersi. Pace, pace. Lui invece che arriva è un mito, Barry White.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: come se non facevo la presentazione, comunque l'avevate riconosciuto immediatamente dalla prima nota della sua grande, grande voce. Barry White, nel nostro Golden Classic anche oggi, con una delle canzoni che ha fatto di più grande successo, quella che si chiama Can't Get Enough of Your Love, Baby. Ma quante ne ha fatte di belle Barry White? Un giorno dovremmo dedicare un Golden Classic completo a quello che ha fatto lui, perché ha lasciato veramente dei grandi segni nella musica soul, nella musica anche funky, perché in alcuni casi arrivava anche in quel genere. Comunque, grande Barry White, Golden Classic prosegue.
1: Tra poco.

Insomma, abbiamo ascoltato due grandi big con il nome in comune, Barry, la prima Barry White, poi Barry Manilow, con questo album del 1978. Lo facciamo per correttezza, dirvi anche le date esatte. Questa era Copacabana, da un album piuttosto interessante. Ora nel nostro Golden Classic arriva questa qua. Beh,

0: Thank you, baby.
1: Che bello, ascoltare la musica è un po' come tornare indietro nella scuola di tanto tempo fa. Quando si faceva la scuola non si dava tanto retta a quello che magari dicevano i professori, perché si era giovani. Ascoltare la musica a una certa età è bello, perché ritorni a pensare quello che è stata la musica e che adesso con una certa età magari ti godi un po' di più. Io mi sono rinnamorato della musica di James Taylor. Mi sono comprato, come ho detto, o come dicevo tanto tempo fa, mi sono accattato due grandi CD che non possono mancare assolutamente nella discografia di tutti noi. Questo è quello che contiene la canzone, forse la più bella, che è questa qua, che si chiama House With Ease. C'era anche Mexico, c'era quella che si chiama Walking Man, c'era la più bella forse in assoluto, che era Don't Let Me Be Lonely Tonight. Nel nostro Golden Classic abbiamo sentito comunque anche lui, James Taylor, e attenzione che James Taylor diventerà protagonista in un altro dei prossimi Golden Classic, perché ripeto, quando io sbatto la testa verso un artista diventa protagonista al 100%. Ora si arriva alla seconda pausa del nostro Golden Classic. Ci sono lì Average White Band.
2: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: E ospite come special guest un certo Luther Vandross. Beh, album che forse si riconosceva per Le Fricche, che è stato uno dei più grandi successi. Si riconosceva per I Want Your Love. Magari qualcuno anche per questa Something You Win. Sometimes You Win. Quella. Sì, quella lì, esatto, esatto. Va bene, comunque uno al basso, vale a dire Bernard Edwards, alla chitarra Nile Rodgers, e poi Diva Gray e Lucy Martin a cantare questa grande, bella canzone che abbiamo sentito nel nostro Golden Classic. Mi tiro via gli occhiali perché altrimenti io faccio fatica ad andare avanti, perché adesso ci rilassiamo veramente alla grande. Lui è un grande personaggio della musica degli anni 70-80. Si chiama Paul Stewart. Magari forse più conosciuta era quella che si intitolava Year of the Cat. Quella è una canzone bella, dolce dolce. Ma anche questa qui non è male. Questa è una delle classiche canzoni che vanno bene ad ascoltarsi mentre si sta andando in automobile da qualche parte. C'è Time Passages.
1: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.

lo potremmo tranquillamente definire un cantastorie. Anche Paul Stewart nasce a Glasgow, cantante, polistrumentista, compositore, attivo molto nella scena degli anni della musica folk degli anni 70, 60, 70, e viene considerato, pensate un attimino, allora caratterizza le sue interpretazioni personali dove combina il folk, il rock e racconti del passato. Per quello che io l'ho definito un cantastorie, una cosa del genere. Però è sempre bello ascoltare la musica di questo grande personaggio. Va bene, che abbandoniamo? Ciao Al, ci sentiamo alla prossima occasione, perché ora si riprende un attimino il ritmo con questa grande Chaka Khan.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Ho voluto fare finire di cantare le bambine che hanno accompagnato Tina Mary con questa grande canzone che era del 1981. Siamo arrivati alla conclusione del nostro Golden Classic. Ci risentiamo tra un po' di giorni, con un'altra bella puntata carica di bella musica, perché diciamo che oggi abbiamo passato un sacco di belle canzoni, dai. Io mi auguro che vi siano piaciute. Nel caso sì, beh, sapete che su questa radio potete ascoltare il Golden Classic e di conseguenza venire all'appuntamento. Mi raccomando, fate un nodo al fazzoletto. Vi dico che cosa? La canzone si intitolava It Must Be Magic e con quella abbiamo chiuso il nostro Golden Classic. Ci sentiamo alla prossima, ciao e buon ascolto.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 16 e 6 minuti.
4: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Vannacci punta a raddoppiare i deputati, accentra i poteri, il regolamento per l'uomo solo al comando. Ebola in Congo, abitanti danno fuoco per protesta a un ospedale da campo. Armi da guerra per colpire il clan rivale nello spaccio di droga. 4 i fermi. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
5: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica forte dei sondaggi che lo danno fino al 5-6% e dei nuovi ingressi nel partito, da ultimo quello della ormai ex responsabile della Lega per le pari opportunità, Laura Ravetto, Roberto Vannacci si prepara al battesimo ufficiale di Futuro Nazionale in vista dell'assemblea costitutiva del 13 e 14 giugno all'Auditorium Conciliazione di Roma. Rumors danno per probabili nuovi ingressi parlamentari, giusto in tempo per esserci in prima fila nella sala del complesso all'ombra del cupolone. Ci spostiamo agli esteri, situazione sempre più difficile in Congo a causa del virus Ebola. Nelle ultime ore alcuni residenti hanno dato fuoco a un centro di cura a Ruampara nella zona orientale del paese, dopo che era stato loro impedito di recuperare il corpo di un uomo del posto. Secondo un testimone si trattava di alcuni giovani che hanno protestato mentre cercavano di recuperare il corpo di un amico apparentemente morto di Ebola. La cronaca: compiere un'azione eclatante di fuoco con armi da guerra dotate di ottiche di precisione, capaci di colpire a distanze i rivali nel controllo delle piazze di spaccio ad Aprilia, in provincia di Latina. Era questo l'obiettivo di un'organizzazione criminale. L'agguato è stato sventato il 16 maggio scorso dai carabinieri, che hanno scoperto e sequestrato le armi di tipo mafioso. Economia: l'economia tedesca è lievemente cresciuta nel primo trimestre del 2026, segnando un più 0,3% del PIL rispetto a quello precedente. Lo ha comunicato l'Istituto di Statistica Federale, confermando le previsioni. Chiudiamo con lo sport. Sotto la mole, il derby che decide una stagione. La Juventus arriva agli ultimi 90 minuti del campionato con un unico obiettivo: 3 punti per restare aggrappata alle residue speranze di qualificarsi alla prossima Champions. Un'annata che si profila di grande delusione e anche di possibili nuove rivoluzioni. Anche per il Torino la stagione è stata senza gioie, se non altro però i Granata hanno ancora una chance per provare a salvare l'annata sotto tono. Battere i cugini bianconeri ed estrometterli definitivamente dall'Europa, che conta, è un doppio sgambetto che ingolosisce soprattutto la tifoseria. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.
1: Radio, internet, televisione. Radio Plus, semplicemente ovunque.

0: codardi muoiono molte volte prima della loro morte. I valorosi assaggiano la morte una volta sola. William Shakespeare.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente

A tutti sarà capitato di chiedersi il significato del nome Abba, che non è altro che un acronimo dell'iniziale dei quattro componenti: Agnetha, Björn, Benny e Annifrid.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Se siete dei fan di Indiana Jones, ricorderete che il suo personaggio aveva paura dei serpenti, mentre nella realtà Harrison Ford non ha alcun problema a riguardo. E meno male, considerato che, sebbene oggi si potrebbe fare tutto con la computer grafica, negli anni Ottanta Spielberg usò dei veri serpenti, ben 8000, nei Predatori dell'Arca Perduta, così come veri erano i topi nelle catacombe dell'Ultima Crociata, e veri persino gli insetti, oltre 2000, in cui dovette immergersi Willy nel Tempio Maledetto. L'attrice, poverina, dovette prendere un Valium per superare il disgusto e riuscire a girare la scena.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto.
1: Il fenomeno dello Swatch nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita,

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 17:03.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, non è vero che la campagna di Italia Viva mi ha irritato, così come non è vero che qualcuno a Palazzo Chigi abbia chiesto spiegazioni al MIT. Lo scrive la premier Giorgia Meloni in una lettera alla stampa, smentendo la falsa notizia che l'ha descritta furibonda per la campagna realizzata da Italia Viva sul 2 per 1000 diffusa nelle grandi stazioni ferroviarie italiane. Sottolinea di essere tra le persone più criticate e contestate nella storia d'Italia e non mi ha mai spaventato la critica di nessuno, ma anche di essere stata all'opposizione per decenni, e ho profondo rispetto per chi legittimamente tenta di far valere le proprie idee. Quindi tranquillizzo tutti, la Meloni non è furiosa, non si occupa dei manifesti nelle stazioni, non chiama ministri e ministeri per lamentarsi di sciocchezze di questo tipo. Sono cose che facevano altri prima di me, io mi occupo dei problemi concreti delle persone e continuerò a farlo. Per gli esteri si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale di search and recovery alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. L'immersione di ieri è stato l'ultimo intervento operativo in acqua effettuato dal team finlandese di soccorso, coordinato da Dan Europe, insieme al team di superficie in stretta collaborazione con le autorità italiane presenti a Malé. Informa Dan Europe, sottolineando che le condizioni meteo marine si sono rivelate più impegnative rispetto ai giorni precedenti, con forte vento, corrente di superficie e una fase decompressiva più delicata. L'immersione è iniziata circa 1:30 più tardi del previsto e ha previsto circa 50 minuti di lavoro all'interno della grotta, con una durata complessiva del tuffo di circa 3 ore. La cronaca era il 9 maggio del 1921, quando al Teatro Valle ci fu quello che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha definito uno dei più grandi fiaschi del teatro e contemporaneamente la prima rappresentazione di un capolavoro. Si trattava della prima dei 6 personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello, quando in sala echeggiarono le urla manicomio. E proprio da quel momento, che ha fatto la storia del palcoscenico romano e della drammaturgia italiana, che si è deciso di ripartire per inaugurare il Valle restaurato, che aprirà al pubblico il 16 ottobre di quest'anno con il racconto di e con Francesco Piccolo della serata del 1921. Economia: Sonepar Italia sarà presente a Data Center Nation Milan 2026, appuntamento dedicato al mondo delle infrastrutture digitali e dei data center, in programma all'Allianz Mico a Milano il prossimo mercoledì 27 maggio. La presenza all'evento, viene sottolineata in una nota da Sonepar, conferma l'attenzione dell'azienda per un segmento sempre più rilevante nello sviluppo tecnologico del paese, in un contesto segnato dalla crescita di cloud, intelligenza artificiale, high performance computing e dalla crescente domanda di capacità elaborativa. I data center rappresentano oggi infrastrutture critiche chiamate a garantire continuità di servizio, efficienza energetica, sicurezza e scalabilità. E chiudiamo con lo sport: il Milan cambia abito e svela con lo sponsor tecnico Puma il nuovo Home Kit 2026-27. Un ritorno a una delle estetiche più iconiche del calcio, il linguaggio visivo rosso-nero nella sua forma più classica. La divisa della prossima stagione ripropone le strisce rosso-nere larghe che attraversano tutta la maglia sia sul fronte che sul retro, con il ritorno dei pantaloncini bianchi e dei calzettoni neri. Un look che rimanda al cambio distintivo del diavolo, un'identità che viene rafforzata da ogni dettaglio. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Meloni: io furibonda per la campagna di Renzi nelle stazioni? Non è vero. Italiani morti alle Maldive, missione internazionale finita, materiale recuperato e consegnato alla polizia. Il Teatro Valle riapre il 16 ottobre e diventa un centro del contemporaneo. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
3: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben trovati. Incidenti sulla 4 Milano Venezia, code tra Peschiera e Brescia Est verso Milano e in direzione di Padova tra allacciamento a 21 e Desenzano. Incidente con code anche sulla A8 Milano Varese tra la barriera di Gallarate e Solbiate Arno verso Varese. Filema per traffico in direzione di Milano tra Fiera Milano e Viale Certosa. Ci spostiamo sul percorso milanese della A4. Il traffico intenso sta provocando code tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, trafficate le tangenziali milanesi. Sulla A1 Milano-Bologna per un veicolo in fiamme si è formata una lunga coda all'altezza dello svincolo per la A21 in direzione Bologna. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
8: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
9: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
8: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
10: Una grande giornata, quella del venerdì, quella che anticipa il weekend di questo fine maggio. Giornate all'insegna della musica, all'insegna, speriamo, del sole, che vada tutto bene per questo weekend, che si possa andare magari anche al mare. Al mare con la musica di Radio Punto e con la mia voce. Io sono Angelo Moscara, che vi tiene compagnia tutti i giorni dalle 17 alle 18. Allora, partiamo immediatamente. Lui è Teddy Swims, il brano è Mr. Now It All.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: 22 maggio 2026, le temperature si alzano, si pensa già al mare, qualcuno c'è già stato, qualcuno ci andrà, qualcuno ha già iniziato a fare quei bei fine settimana, non so, sulla costa adriatica, sulla costa tirrenica, l'Italia e chi è in meridione su delle coste splendide della Puglia, della Sardegna, della Sicilia, della Calabria. Ci sono tante cose da vedere in Italia, le coste italiane sono sempre belle da vedere. Il 22 maggio nasceva George Best, il calciatore più rock and roll di sempre, grande talento calcistico ma da vita spericolata. Compleanno anche di Steven Morrissey degli Smiths. Bene amici, il 22 maggio 1981 Kiss on My List di Hall & Oates ha ottenuto ufficialmente il disco d'oro della Recording Industry Association of America. Il brano raggiungerà il primo posto nelle classifiche statunitensi e diventerà il primo dei tre singoli che il duo conquisterà nei prossimi 12 mesi. Per il duo fu un anno d'oro, uscì nello stesso anno un album stupendo. L'album era Paradise, un album che segnò positivamente la loro carriera e la musica internazionale che tutti ricordiamo, con dei brani che sono rimasti alla storia e che ascoltiamo sempre molto volentieri.

per Radio.Classic, un vero classico abbiamo ascoltato. Il gruppo dei Bee Gees, Stayin' Alive, da quel famoso film, colonna sonora di quel famoso film, La febbre del sabato sera. Questa grande musica, questi ricordi, si ascoltano anche qui da Radio Punto FM 8815 8910 888. Attenzione, musica digitale, suono digitale col DAB Plus su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte e su parte dell'Emilia Romagna. Poi c'è la televisione di Radio Punto da vedere, basta avere una Smart TV collegata ad internet, andare nel sito di Radio Punto, cliccare Radio Punto TV e si possono vedere i colori e i suoni di Radio Punto. Si può anche scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Si può vedere la nostra televisione anche sul sito radiopunto.it dal vostro computer, naturalmente, come la potete vedere dal vostro smartphone, facendo nella stessa maniera, andando sul sito di Radio Punto. E la televisione di Radio Punto si può vedere sempre, si possono sentire dei grandi successi come quello dei 900 che ha per titolo Moving On.

0: Lizzo o di Lizzo che dir si voglia. Ascoltato quest'oggi qui da Radio Punto, abbiamo detto che arrivano le vacanze, si va in ferie fra poco, ci si prepara a capire quali sono i posti migliori dove si può andare. Quando arriva l'estate si aspetta di sapere le bandiere blu in Italia, un trend in crescita con 11 comuni in più rispetto ai 246 dello scorso anno. Sono stati dei nuovi ingressi molto molto aspettati e sono arrivati. In particolare la Liguria conquista due bandiere e ottiene 35 località. Seguono 27 riconoscimenti la Puglia con due nuovi ingressi e poi la Calabria che aggiunge altri ingressi. Si riconfermano le 20 bandiere blu di Campania e Marche, sale a 20 anche la Toscana e che conquista un comune. La Sardegna ottiene 17 località con un nuovo ingresso. Vediamo poi più avanti quali sono le altre, anche per tenerci informati dove andare a fare il bagno quest'estate, dai, in modo di sapere dove sono le bandiere blu. Intanto andiamo a informarci sul traffico.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Incidenti sulla 4 Milano Venezia, code tra Peschiera e Brescia Est verso Milano e in direzione di Padova tra allacciamento A21 e Desenzano. Incidente con code anche sulla A8 Milano Varese tra la barriera di Gallarate e Solbiate Arno verso Varese. Filema per traffico in direzione di Milano tra Fiera Milano e Viale Certosa. Ci spostiamo sul percorso milanese della A4. Il traffico intenso sta provocando code tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino, trafficate le tangenziali milanesi. Sulla A1 Milano-Bologna per un veicolo in fiamme si è formata una lunga coda all'altezza dello svincolo per la A21 in direzione Bologna. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Style qui con noi col suo ultimo lavoro American Girls, e noi siamo qui a vedere le bandiere blu italiane per poter andare al mare in maniera tranquilla, trovare magari il mare sempre più pulito, e devo dire che siamo sempre più blu. Pensate che la Sicilia ottiene 16 bandiere blu con 2 nuovi comuni. Ecco chi entra a lista nel 2026: Amendolara, Montegiordano, Falerna e Locri in Calabria. Rimini in Emilia Romagna, perciò Rimini che entra in bandiera blu è un bel segno. Andorra e Taggia in Liguria, Limone sul Garda in Lombardia, Morciano di Leuca e Tricase in Puglia, Teulada in Sardegna, Ispica e Lipari in Sicilia, Monte Argentario e in Toscana, e perciò le bandiere blu sono aumentate sempre di più. Aspettano solo noi per un bagnetto in tranquillità e con l'acqua veramente pulita. Radio.com.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Abbiamo ascoltato i Toto con il brano Africa, ma pensate che il brano Africa continua a macinare numeri enormi. Ha superato i 2 miliardi di ascolto su Spotify, mentre All The Line ha oltrepassato il miliardo di stream. Perciò questo gruppo sta andando ancora molto forte. Pensate che la band ha annunciato nuove date in Nord America ed Europa per il 2026 con una forte richiesta dei fan o dei fan. Il tour include concerti insieme a Christopher Cross e ai Veromantics, perciò magari arrivano anche in Italia insieme al grandissimo Christopher Cross. Li attendiamo, come attendiamo di ascoltare questo brano che è bellissimo per Olivia Rodrigo, si chiama Vampire.
1: I hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

Eccoci amici, eccoci, e così termina il programma di quest'oggi. Puntuale, so c'è il GR nazionale. Dopodiché è già arrivata qui negli studi la nostra Lilia con la sua slow time. Bene amici, Angelo Moscara vi saluta, vi dà appuntamento domani alle ore 18 con la trasmissione al centro della musica weekend, ore 18. Ciao ciao amici da Angelo Moscara, rimanete al centro della musica.

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Beh, mica male come l'inizio. Siamo partiti alla grande con loro, The Colors, Rolling Stones, il brano che ci dà la carica giusta a quest'ora. Quando partiamo per un viaggio, parliamo di questo, siamo molto felici ovviamente, forse così tanto che ci potrebbe venire voglia di iniziare a festeggiare in aeroporto, perché no? Una birra, un calice di vino prima di partire. E va benissimo, basta non esagerare, come sempre, come lo diciamo sempre. Alcuni passeggeri invece purtroppo non hanno dei freni, ad esempio se dobbiamo parlare dei passeggeri originari dell'Irlanda. Beh, un po' si sa questa cosa che in Irlanda si beve tanto talvolta, e quanto pare anche negli aeroporti, fino al punto che una compagnia aerea ha deciso di prendere le contromisure. Tra poco ne parleremo, restate con noi.

comprando molto dolce, molto tenero. Tavares, abbiamo appena ascoltato Heaven Must Be Missing an Angel, ed è stato il brano che ci ha regalato Radio.Classic, il nostro primo appuntamento di oggi. L'aeroporto è il luogo dove inizia il nostro viaggio, da lì parte tutto, perché da lì si parte appunto, e ci sta anche prendere un calice di vino per cominciare a festeggiare l'inizio delle nostre vacanze, uno solo però, e soprattutto non di prima mattina. Lo abbiamo menzionato perché sembra una cosa scontata, ma invece non per tutti, perché la compagnia aerea irlandese Ryanair ha richiesto agli aeroporti da dove partono i loro voli di non vendere più gli alcolici durante gli orari mattutini. Non solo, hanno anche chiesto di porre un limite dei drink consumabili, perché a quanto pare ci sono stati tanti casi di passeggeri alcolici a bordo che avevano evidentemente bevuto all'aeroporto prima, e bevuto tanto. E stiamo parlando dei casi gravi, quando l'aereo è costretto a deviare un volo per l'emergenza e dei comportamenti molesti di alcuni passeggeri sotto l'effetto di alcol. E c'è anche un caso in particolare: ora ad esempio la Ryanair ha denunciato un passeggero accusato di aver fatto deviare un volo per le Canarie. E ci sembra giusto? Accetterebbero gli aeroporti queste restrizioni riguardo la vendita degli alcolici, secondo voi? Non si sa, è ancora più importante. Migliorerebbero la situazione queste misure? Non è detto, perché i drink si possono procurare anche fuori dall'aeroporto prima di entrare. Ma la speranza è quella che la situazione migliori e che le persone riescano a contenersi più che altro, a fare più bravi, no?

0: questo è il genere proprio molto carino, perché si chiama New Wave e Synth Pop ed è originario di Canada, canadese. Così si intitola il brano The Safety Dance, la canzone del gruppo Men Without Hats, pubblicata in Canada appunto nel 1982 come secondo singolo tratto da Rhythm of Youth. La canzone è davvero bella, interessante, parla di una persona dopo che ha fatto un po' di problemi, è stato cacciato da un locale dopo aver ballato il pogo. Infatti, visto che siamo in tema, abbiamo appena parlato di persone che sono state troppo alticci a bordo degli aerei della compagnia aerea irlandese Ryanair, e quindi come risultato la compagnia ha deciso di chiedere le contromisure, chiedere agli aeroporti dove partono i loro voli di non vendere gli alcolici durante gli orari mattutini, almeno questo, e di porre anche un limite dei drink consumabili, perché hanno visto appunto tanti casi gravi quando addirittura l'aereo era costretto a deviare un volo per l'emergenza, perché ci sono stati comportamenti molesti di alcuni passeggeri sotto l'effetto di alcol. E quindi vediamo come va a finire, se gli aeroporti accetteranno questa condizione oppure no, ma in ogni caso sono le persone che dovrebbero fare più bravi, perché se vogliono fare i cattivi possono anche procurarsi i drink anche fuori dall'aeroporto. La cosa più importante è comunque educare le persone, fare i bravi, e la speranza è che capiscono la gravità e che non stanno facendo affatto bene. Noi dobbiamo sperare sempre nel bene che dobbiamo fare, amici miei. Allora, su questa nota noi ci fermiamo, ma solo per un po', perché Radio Punto vi promette Slow Time torna tra qualche istante. Ora Infotraffico AC Lombardia. A dopo. Radio Punto.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla A1 Milano-Bologna. Per un veicolo in fiamme si è formata una coda di 10 km all'altezza dello svincolo per la A21 in direzione di Bologna. Sul percorso milanese della A4 il traffico intenso sta provocando code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e in direzione di Venezia tra Monza e la tangenziale est. File poi sulla A8 dei Laghi tra Viale Certosa e Fiera Milano verso Varese. Trafficate le tangenziali milanesi. Torniamo sulla A4 Milano-Venezia, code a tratti dovute al traffico intenso tra allacciamento A21 e Somma Campagna verso Padova. Lavori questa notte sulla A8 dei Laghi. Dalle 21 alle 5 chiuso il tratto compreso tra l'uscita per la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Contestualmente chiuso per chi proviene dalla A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce il ramo di immissione sulla A8 verso Varese. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Questa è la canzone del mio cuore, del mio cuoricino, perché Black Eyed Peas con Shakira e David Guetta hanno presentato Don't You Worry, ed è quel brano che fa stare davvero bene. Qualsiasi cosa che fate, appena lo sentite, state subito meglio. Amici miei, abbiamo appena aperto la nostra seconda parte della nostra Slow Time. Sono Lilia e sapete che vi dico? Se volete ascoltarci davvero in tutto il mondo, andate sul nostro sito radio.it. Potete ascoltarci sia in video sia in audio. Se cliccate su un'iconcina che vi uscirà subitissimo appena entrate nel sito a destra, allora ci ascolterete in video. E se cliccate su quella a sinistra, in audio. E se invece state girando in mezzo alle città, state facendo state sbrigando i vostri impegni, allora cercateci sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15, oppure in DAB Plus in tutta Lombardia. Proseguiamo con la musica. La musica è quella cosa che ci fa stare sempre bene e che è sempre presente qui su Radio Punto. E adesso vi porto una bella notizia: è arrivato il momento di Radio Punto Classic, il nostro secondo appuntamento per oggi, e regalerà come sempre una sorpresa direttamente dagli anni 70. Buon ascolto.

È questo l'appuntamento con Radio.Classic. È capace di farci stare bene, non importa se come siamo messi, ci fa stare subito molto molto meglio. E abbiamo poi ascoltato Peter Frampton con il suo brano Baby I Love Your Way. Ma adesso parliamo delle camminate, fare camminare a piedi, insomma. Quante volte abbiamo già parlato dell'utilità della camminata? Tantissime volte, ma non smettiamo di ripeterlo ancora e ancora, perché fa davvero tanto bene, sia alla nostra salute fisica sia mentale. Ma c'è una cosa che forse non sapete: i vantaggi della camminata non sono sempre uguali, nel senso, non in qualunque momento della giornata. Certo che se andiamo a camminare quando possiamo, abbiamo anche degli impegni, delle cose da fare, non è che possiamo andare sempre appena quando vogliamo noi, ma è bene sapere quando è più utile fare due passi. Comunque, tra poco lo scopriamo insieme, cari ascoltatori, restate

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Questo è stato il brano che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Punto. Allora, sappiamo già che camminare fa bene alla salute, basterebbe anche solo una mezz'oretta ogni giorno. Gli scienziati ci dicono che facendo così si riduce il rischio di mortalità del 10%. Quello che non sapevamo è che l'utilità delle camminate cambia in base all'orario in cui le facciamo. Ad esempio, al mattino non è molto consigliato fare le camminate, perché questo farebbe salire il cortisolo, che è l'ormone dello stress, e non vogliamo mica essere stressati già sin dalla mattina. È una buona idea invece andare a fare due passi subito dopo pranzo, se riuscite anche a passo svelto, e qui ci sono tanti vantaggi: aiutare il vostro organismo a smaltire il pranzo, quindi aiutate la digestione, prendete un po' di aria fresca e fate una cosa diversa che fa sempre bene durante una giornata di lavoro, magari davanti al computer. Anche nel tardo pomeriggio è bene andare a camminare, perché i nostri muscoli sono al massimo dell'efficienza durante questi orari, e come risultato riusciamo a bruciare più calorie possibile, che è veramente un bel bonus. Quindi anche salite e la camminata veloce vanno benissimo durante gli orari del tardo pomeriggio. Va benissimo anche dopo cena, ma qui la passeggiata deve essere molto più tranquilla, perché se no avrete problemi a prendere il sonno. Camminare fa bene, questo lo sapevamo già, ma se camminiamo negli orari giusti è ancora meglio, soprattutto dopo pranzo ci sta la grande.

0: LA. Theona Franklin, il brano che ha raggiunto il successo internazionale all'epoca, il brano che si intitola Busted Up on Love, che fa parte dell'album Flash Your Lights, The Music of the Electrifying Mojo. Che bel ricordo, amici miei, ovviamente qui su Radio Punto. Quindi camminare fa bene, abbiamo detto tante volte ormai, fa bene alla salute fisica, mentale, tutto, ci aiuta a stare bene e raggiungere il nostro benessere. Ma comunque abbiamo scoperto che l'utilità non è sempre uguale, non in qualsiasi orario. Insomma, abbiamo scoperto che camminare al mattino non è una così tanto buona idea, perché farebbe salire il cortisolo, che è l'ormone dello stress, e non vogliamo essere stressati, come dicevamo già subito la prima mattina. Buona idea passeggiare dopo pranzo, subito dopo pranzo, questo si sa già ovviamente, per aiutare a digerire, smaltire il nostro pranzo, e ci bruciamo un po' di calorie. Insomma, poi cambiare l'attività fa sempre bene, perché se siamo seduti tutto il giorno davanti al computer, andare a fare due passi, soprattutto quando il tempo è bello, è veramente una meraviglia. Vi cambio proprio la giornata, vi cambio completamente il mood della giornata. E anche nel tardo pomeriggio abbiamo scoperto che è bene andare a camminare, e lì proprio riuscita a bruciare il massimo calorie possibile, perché i nostri muscoli sono al massimo dell'efficienza. Anche dopo cena, ma comunque non più di due ore prima di andare a dormire, non meno di due ore prima di andare a coricarsi, perché altrimenti avreste problemi a prendere sonno. Amici miei, quindi ci siamo capiti, camminare fa bene, e ricordiamoci anche questi orari, che se riusciamo è meglio, così prendiamo più vantaggi possibile. Su questa nota però noi ci dobbiamo salutare, niente da fare, il nostro tempo a disposizione è finito. Io sono Lilia, vi auguro buon proseguimento di questa serata, questo venerdì, ragazzi, divertitevi, rilassatevi, e noi ci sentiamo domani dalle ore 15 qui su Radio Punto. A domani, ciao.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su

0: Hot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 19 e 7 minuti.
5: In Italia, Caratenuto e Mantovani, siamo stati picchiati selvaggiamente. Merz, rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE, lettera del cancelliere tedesco a von der Leyen. Terremoto ai campi Flegrei, paura e scuole chiuse, magnitudo 4.4. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Venerdì 22 maggio, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, esteri in primo piano. Donald Trump punta a Cuba e schiera la portaerei a propulsione nucleare nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996 e segna un'ulteriore escalation delle pressioni americane nei confronti dell'isola sul modello Venezuela. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio al Tolà di Russia e Cina. Massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino. L'Iran intanto prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli Stati Uniti per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. Ucraina, Kiev al contrattacco, fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartiere generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Allegato al messaggio su X il video che mostra il momento in cui i droni colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. Nessun commento per ora da Mosca, che ha concluso oggi con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. In una lettera indirizzata al leader dell'UE, intanto Merz propone di rendere l'Ucraina un membro associato prima della piena adesione, che richiederà tempo all'UE, pronti ad assumerci le nostre responsabilità di leadership nella NATO, assicura Berlino. Andiamo in Israele, ci pestavano selvaggiamente, ci dicevano welcome to Israel, c'erano persone con fratture, alcune donne hanno subito abusi sessuali, poi ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, racconto shock del deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che era a bordo della flottiglia bloccata da Israele, rientrato questa mattina in Italia assieme al giornalista del Fatto Alessandro Mantovani. Tutti gli attivisti sono poi stati espulsi in giornata, la procura di Roma acquisirà i video diffusi ieri del ministro che deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'UE sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione scrive non basta, sospendere i rapporti con Israele. Cambiamo argomento, in arrivo un nuovo testo di riforma elettorale del centrodestra, si alza al 42%, la soglia per ottenere il premio, abbassa la Camera da 230 a 220 il tetto massimo di seggi che sarà possibile ottenere grazie al premio, prevede di assegnare seggi tutti con il proporzionale in caso di risultato difforme tra le Camere. Intanto nasce un caso sulla campagna per il 2000 per 1000 di Italia Viva nelle stazioni di Roma e Milano, quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo, la maxi scritta in caratteri fascisti, la premier arrabbiata, se la prenda con Salvini, dice Renzi. Meloni anni scemi annuncia 150 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e gli indennizzi ai proprietari di case dopo la frana di gennaio. Economia in chiusura, il nuovo piano

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, code a tratti dovute al traffico intenso tra allacciamento a 21 e Somma Campagna nelle due direzioni. E sempre per traffico intenso sul percorso milanese della 4, file tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e in direzione di Venezia tra Monza e la tangenziale est. Code che ritroviamo sulla A8 dei Laghi tra Lainate e Castellanza verso Varese. Ancora trafficate le tangenziali milanesi. Lavori questa notte sulla A8 dei Laghi. Dalle 21 alle 5 chiuso il tratto compreso tra l'uscita per la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Contestualmente chiuso per chi proviene dalla A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce il ramo di immissione sulla A8 verso Varese. È tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

0: tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante, ma è molto importante che tu lo faccia. Gandhi.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, il rinforzo dell'anticiclone sull'Italia sta iniziando a concretizzarsi già nel corso di queste giornate, soprattutto il weekend sarà molto caldo, le massime andranno anche oltre i 30 gradi su alcune zone, quindi si prospetta un weekend generalmente soleggiato e caldo dal sapore estivo su diverse regioni, anche se non mancheranno alcuni disturbi a carattere locale provocati da un blando flusso di correnti settentrionali. Quindi sabato si tratterà di una lieve variabilità pomeridiana che prenderà forma sulle Alpi occidentali e sulle zone prealpine, con pochi fenomeni associati, al più qualche scroscio sulle prealpi lombardo-venete. Una lieve variabilità coinvolgerà inoltre l'Appennino meridionale, con possibilità di qualche piovasco sui rilievi calabresi e localmente sull'entroterra orientale della Sicilia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevimeteo.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. Sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore degli anni 50, la medicina incontrò una svolta inaspettata. Wilson Greatbatch, un ingegnere americano, stava testando un circuito per rilevare i battiti cardiaci, quando una resistenza, con il valore sbagliato, trasformò un errore in genialità. Il circuito iniziò ad emettere impulsi ritmici, simili al battito del cuore. Quel dettaglio fece scattare l'intuizione. Nacque così il primo pacemaker impiantabile, una scoperta sorprendente e salvavita. Nel 1958 già in Svezia si era sperimentato un primo pacemaker impiantabile, ma le batterie andavano continuamente ricaricate a induzione e il dispositivo durava poche ore. La versione di Greatbatch invece usava batterie primarie più pratiche e affidabili. Il primo impianto su un paziente ottantenne ebbe successo, prolungando la sua vita per 18 mesi.

0: 19 e 58 minuti.
1: In Italia, Caratenuto e Mantovani, siamo stati picchiati selvaggiamente. Merz, rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE, lettera del cancelliere tedesco a von der Leyen. Gli Stati Uniti rimuovono le sanzioni contro Francesca Albanese dopo l'ok di un giudice a un'ingiunzione. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Siamo stati picchiati selvaggiamente, ammanettati con le catene alle caviglie. E questo è il racconto del parlamentare del Movimento 5 Stelle, Carotenuto, e del giornalista del Fatto Mantovani. Fermati con gli altri attivisti della flottiglia già in Italia, ci pestavano, ci dicevano welcome to Israel, ha detto Carotenuto, che ha visto anche abusi sessuali. Mantovani racconta: ho visto donne colpite. Gli altri volontari sono stati rilasciati, partiranno oggi da Israele. Papa Leone dice: nessuno stato umano se misura il successo sul potere. Ucraina, in una lettera indirizzata ai leader dell'UE, il cancelliere tedesco Merz propone di associare Kiev all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visto gli ostacoli e le complessità politiche, scrive nella lettera. Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo. Andiamo negli Stati Uniti, revocate le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele, ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Il Dipartimento del Tesoro ha ufficializzato la rimozione dalla lista nera. Costava ad Albanese un blocco a livello globale con l'impossibilità di usare le principali carte ed effettuare transazioni bancarie. La scorsa settimana un giudice ha accolto la richiesta di un'ingiunzione preliminare contro le sanzioni. Torniamo in Italia. Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona del Napoletano. In molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registra soltanto piccoli danni e cedimenti d'intonaco. Cambiamo argomento. Dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Matteo Salvini aggiusta il tiro: non ci sarà un voto anticipato, lavoriamo fino all'ultimo giorno. Ovviamente ha sottolineato: le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolto a chi delinque. Un'ultima notizia in chiusura: a Milano un uomo risultato positivo al test per droga e alcol ha investito due anziane sorelle di 75-70 anni che attraversavano sulle strisce, uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo, una donna è stata sbalzata a oltre 10 metri dal luogo dell'incidente dopo essersi allontanato. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il rinforzo dell'anticiclone sull'Italia sta iniziando a concretizzarsi già nel corso di queste giornate, soprattutto il weekend sarà molto caldo, le massime andranno anche oltre i 30 gradi su alcune zone, quindi si prospetta un weekend generalmente soleggiato e caldo dal sapore estivo su diverse regioni, anche se non mancheranno alcuni disturbi a carattere locale provocati da un blando flusso di correnti settentrionali. Quindi sabato si tratterà di una lieve variabilità pomeridiana che prenderà forma sulle Alpi occidentali e sulle zone prealpine, con pochi fenomeni associati, al più qualche scroscio sulle prealpi lombardo-venete. Una lieve variabilità coinvolgerà inoltre l'Appennino meridionale, con possibilità di qualche piovasco sui rilievi calabresi e localmente sull'entroterra orientale della Sicilia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, rallentamenti e code per traffico tra allacciamento a 21 e somma Campagna nelle due direzioni. Nulla da segnalare ora sul percorso milanese della 4. Ancora trafficate invece le tangenziali di Milano. Lavori questa notte sulla A8 dei Laghi, dalle 21 alle 5, chiuso il tratto compreso tra l'uscita per la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Contestualmente chiuso per chi proviene dalla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, il ramo di immissione sulla 8 verso Varese. Si lavora questa notte anche sulla 9 Milano Como Chiasso. Dalle 21 alle 5 di domattina è chiusa la dogana merci di Chiasso in direzione Svizzera. Ed è tutto e come sempre grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
7: Spot.
8: Radio, internet, televisione.
9: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

0: Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: I Boney M sono stati un gruppo musicale tedesco. Il loro stile è un europop ed eurodisco ballabile, vivace, orecchiabile e dai richiami tropicali. Il gruppo vendette più di 150 milioni di copie. Il frontman Bobby Ferrell era il volto e il ballerino del gruppo, ma spesso si limitava a muovere le labbra in sincronia con le canzoni, lasciando le parti vocali a Bobby Farian, che era anche il produttore del gruppo.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Quando ripensa a quegli anni lontani, è come se guardassi attraverso un vetro impolverato. Il passato è qualcosa che può vedere, ma non può toccare. E tutto ciò che vede è sfocato, indistinto. Tratto da In the Mood for Love, pellicola del 2000 di Wong Kar-wai, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico di Hong Kong.

0: il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nella metà degli anni 80 si diffuse negli Stati Uniti il fenomeno degli Yuppie, giovani uomini d'affari di età compresa tra i 25 e i 35 anni, neolaureati delle università più facoltose del paese, Yale, Harvard e Princeton, che seguivano l'ideale dell'indipendenza economica, disposti a tutto, anche di vendersi l'anima, pur di diventare ricchi nel modo più veloce possibile e vivere a New York.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 21 e 3 minuti.
5: In Italia, caro Tenuto e Mantovani, siamo stati picchiati selvaggiamente. Merz, rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE, lettera del cancelliere tedesco a von der Leyen. Terremoto ai campi Flegrei, paura e scuole chiuse, magnitudo 4.4. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Non andate via.
6: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

Venerdì 22 maggio, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in primo piano. Donald Trump punta a Cuba e schiera la portaerei a propulsione nucleare nei Caraibi. L'annuncio del Southcom americano arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996 e segna un'ulteriore escalation delle pressioni americane nei confronti dell'isola sul modello Venezuela. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio al Tolà di Russia e Cina. Massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino. L'Iran intanto prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli Stati Uniti per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. Ucraina, Kiev al contrattacco, fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartiere generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Allegato al messaggio su X il video che mostra il momento in cui i droni colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. Nessun commento per ora da Mosca, che ha concluso oggi con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. In una lettera indirizzata al leader dell'UE, intanto Merz propone di rendere l'Ucraina un membro associato prima della piena adesione, che richiederà tempo all'UE, pronti ad assumerci le nostre responsabilità di leadership nella NATO, assicura Berlino. Andiamo in Israele, ci pestavano selvaggiamente, ci dicevano welcome to Israel, c'erano persone con fratture, alcune donne hanno subito abusi sessuali, poi ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, racconto shock del deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che era a bordo della flottiglia bloccata da Israele, rientrato questa mattina in Italia assieme al giornalista del Fatto Alessandro Mantovani. Tutti gli attivisti sono poi stati espulsi in giornata, la procura di Roma acquisirà i video diffusi ieri del ministro che deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'UE sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione scrive non basta, sospendere i rapporti con Israele. Cambiamo argomento, in arrivo un nuovo testo di riforma elettorale del centrodestra, si alza al 42%, la soglia per ottenere il premio, abbassa la Camera da 230 a 220 il tetto massimo di seggi che sarà possibile ottenere grazie al premio, prevede di assegnare seggi tutti con il proporzionale in caso di risultato difforme tra le Camere. Intanto nasce un caso sulla campagna per il 2000 per 1000 di Italia Viva nelle stazioni di Roma e Milano, quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo, la maxi scritta in caratteri fascisti, la premier arrabbiata, se la prenda con Salvini, dice Renzi. Meloni a Niscemi annuncia 150 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e gli indennizzi ai proprietari di case dopo la frana di gennaio. Economia in chiusura, il nuovo piano strategico Stellantis prevede 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 69 modelli per accelerare la crescita dei profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Gli annunci durante la prima sessione dell'Investor Day del gruppo ad Auburn Hills in Michigan. Il piano prevede un più rapido sviluppo, il miglioramento della qualità, una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Un piano ambizioso ma realistico, basato sulla responsabilità e su una profonda conoscenza dei mercati, ha detto il presidente Gian Elkann. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: degli anni 80. Il brano ha consacrato questa band a livello globale, raggiungendo la vetta delle classifiche R&B e la sesta posizione nella Billboard Hot 100. L'espressione Word Up nasce nelle strade della Grande Mela e inizialmente significava è la verità, hai la mia parola. Poi si è evoluta per dire puoi scommetterci o esatto. Larry Blackmore è il fondatore, leader, frontman della band e in questi giorni compie la bellezza di 70 anni e così vogliamo festeggiarlo. Lui è riconoscibile per la sua caratteristica voce nasale, il vistoso taglio di capelli e l'iconica conchiglia protettiva rossa indossata sopra i pantaloni sul palco, e poi ha profondamente influenzato la cultura della musica black e l'evoluzione del funk degli anni 70 in poi. Word Up dei Cameo è l'intro di Soul Collection di questa settimana.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. Ci siamo e felicemente vi ritroviamo, vi

0: The Notorious B.I.G. ci ha fatto sognare per anni e continua a farlo dal 1994 a oggi. Era Big Poppa.
1: Ora abbiamo, visto che abbiamo fatto un salto nel passato fino al 1994, abbiamo un'altra novità qui all'interno di Soul Collection. A proposito, date l'occasione anche a me di salutare i nostri ascoltatori, grazie al Toto che è ritornato in voce, grazie ad Andrea. E la prossima è una novità per una cantante che arriva da San Diego, lei si chiama Joyce Rice, è nata da madre giapponese e da padre afroamericano, l'avevamo già ospitato ad inizio 2026 con il singolo Break Me In e proprio in questi giorni ha pubblicato una nuova canzone. Entrambi questi brani dovrebbero essere da apripista per un lavoro più ampio, un EP o speriamo un album, visto che l'ultimo, il suo album di debutto tra l'altro, risale al 2021, era l'album Overgrown. Joyce Rice ritorna in Soul Collection con una nuova canzone molto bella che sicuramente suoneremo anche nelle prossime settimane. Intanto iniziamo ad apprezzarla, si intitola Crack the Code.

0: Questa è Soul Collection, la riconoscete dal sound? Questo è Maxwell, siamo ritornati anche perché in questi giorni festeggia il compleanno. Ad ascoltarlo lui insieme a giganti come D'Angelo ed Erykah Badu hanno letteralmente inventato e plasmato il movimento Neo Soul. Ha avuto quel grande merito all'inizio, a metà insomma degli anni 90, di aver liberato l'R&B da quei cliché un po' legati all'elettronica e diciamo così un po' commerciali. Si è ritornati finalmente a suonare strumenti veri, a utilizzare la poesia, il jazz, l'improvvisazione e anche, come dire, ad utilizzare la grande eredità di artisti enormi come Marvin Gaye e Prince. Noi siamo ritornati indietro fino al 2009, era un periodo in cui insomma da un po' di tempo, da 8 anni, latitava dalle scene. Un po' tutti ci siamo chiesti ma che fine ha fatto, poi è uscito Black Summer's Night e ancora una volta si è ripreso la scena totale del Neo Soul, vincendo anche un Grammy Award. Questa è una delle bellissime canzoni contenute in quell'album, era Maxwell con Pretty Wings.
1: Parliamo adesso di un artista che era da qualche tempo che non si faceva vedere in grandissimo stile, perché il 15 maggio, ovvero pochi giorni fa, Drake ha letteralmente, come si suol dire, rotto l'internet con una mossa discografica che non si ricorda, per realizzare proprio la sua guerra personale. Non uno, non due, ma ben 3 album pubblicati simultaneamente. Il primo è Iceman, il lato più freddo e competitivo, già dall'artwork che ritrae la mano, quella con il guanto glitterato di Michael Jackson, molti testi carichi di dissing con frecciatine pesanti a Kendrick Lamar, LeBron James e Jay-Z. Poi c'è invece Abitti, un omaggio alle sonorità internazionali, nelle quali troviamo le collaborazioni con Party Next Door e Sexy Red. E poi c'è Maid of Honor, il suo progetto più personale e introspettivo, la copertina ritrae sua madre Sandy Graham e le tracce scavano nel suo passato e nei suoi legami familiari. I rumors dicono che lui abbia pubblicato questi 3 album contemporaneamente per 3 motivi principali. Per chiudere definitivamente il contratto con la Universal Music Group, oppure per rinegoziare a suo favore ovviamente lo stesso. Poi il dominio delle classifiche, perché pubblicando questi 3 album con 43 tracce, Drake punta ad occupare l'intera top 40 di Billboard. E poi, per segmentare il mercato, invece di fare un unico album lunghissimo, ha realizzato questi 3 album in modo che ognuno possa scegliere il suo preferito. Questi 3 album sono stati anticipati nel 2025 da What

Noi ridiamo, scherziamo, ma intanto questo qua ha fatto qualcosa di storico veramente. Tre album in un colpo solo, Iceman, A Big T e Maid of Honor, i tre album di Drake di cui vi ha parlato poco fa il Toto. Invece vi voglio parlare di Ronald Hayley, che compie 85 anni in questi giorni. Lui è stato il leader ed è il leader, la voce principale degli Hayley Brothers, e per festeggiarlo siamo andati a riprendere quest'oggi un brano contenuto nell'album del 1972 intitolato Brother Brother Brother. Questa canzone è una cover, la band, la versione originale era stata incisa l'anno prima da Carole King e si intitola semplicemente Brother Brother, ed è così per ricordare uno dei grandi personaggi, uno dei grandi leader del soul, a cui vanno i nostri auguri. Hayley Brothers con Brother Brother.

0: una di quelle canzoni davvero da considerare un super classico a chiudere la prima parte di Soul Collection, Brother Brother Brother degli Isley Brothers.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, rallentamenti e code per traffico tra allacciamento a 21 e somma Campagna nelle due direzioni. Nulla da segnalare ora sul percorso milanese dell'A4. Ancora trafficate invece le tangenziali di Milano. Lavori questa notte sulla A8 dei Laghi, dalle 21 alle 5, chiuso il tratto compreso tra l'uscita per la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Contestualmente è chiuso per chi proviene dalla A26 Genova Voltri Gravellona Toce il ramo di immissione sulla 8 verso Varese. Si lavora questa notte anche sulla 9 Milano Como Chiasso. Dalle 21 alle 5 di domattina è chiusa la dogana merci di Chiasso in direzione Svizzera. Ed è tutto e come sempre grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: State ascoltando Soul Collection, la trasmissione che ogni settimana con i vostri tre Soul Brothers vi regala il meglio del soul, del funk, dell'hip hop e dell'R&B. Questa era la quinta essenza di un sound d'oro di fine millennio, sexy, rilassato e curatissimo nei cori. Stiamo parlando di Daniel Jones, anche lui tra i festeggiati di questa settimana. Lui è nato a Chicago in un contesto decisamente poco facile, ma trova nella musica la sua ancora di salvataggio. Diventa un interprete molto importante per il neo soul. Prima si fece notare per appunto aver scritto delle hit per altri artisti, ricordiamo Think of You di Usher del 1994, poi inizia la sua carriera solista due anni dopo con l'album My Heart, ma è con il seguito 1999 Where I Wanna Be che si consacra definitivamente come artista. Noi ricordiamo, anche voi sicuramente lo ricorderete, il successo di You Know What's Up insieme a Left Eye delle TLC e la title track Where I Wanna Be. Un altro brano che ci fece impazzire in quel periodo è quello che abbiamo scelto di farvi riascoltare quest'oggi, Shorty, Got Her Eyes On Me, era Daniel Jones.
1: Adesso invece vogliamo farvi ascoltare un artista, una novità qui all'interno di Soul Collection, si chiama Boy Soda e secondo noi ha fatto bene a scegliere un nome, uno street name così sintetico, perché il suo vero nome è Brae Luaflalo e quindi probabilmente Boy Soda rimane decisamente più in mente. È una delle voci più emergenti che arriva dall'Australia, è cresciuto a Terrigal vicino a Sydney, ha studiato prima da sound design, poi si è avvicinato alla musica e ha affinato il suo stile unendo soul, funk, jazz e hip hop. Il 2025 è stato l'anno in cui ha pubblicato il suo debutto Soul Star e che ha addirittura vinto gli ARIA Awards, che sono un po' i Grammy australiani, grazie al singolo intitolato Lil Obsession. Tra poco uscirà anche una nuova versione di Soul Star arricchita da alcuni brani e uno di questi è quello che già abbiamo nelle orecchie in questo momento in sottofondo. Boy Soda in Soul Collection, questa è Chase Your Tail.

0: Potete andare a vivere parte del nostro mondo al nostro sito soulcollectionradio.com. Lì trovate la nostra musica, ovviamente, ma anche tutte le nostre notizie, le playlist, la nostra classifica e anche i video delle canzoni che vi proponiamo ogni settimana. Questa era una novità, Boy Soda con il suo nuovo singolo Chase Your Tail.
1: A proposito di novità, prima vi avevo raccontato che avevamo ospitato Joyce Vrice che arrivava da San Diego. Da San Diego arrivano anche questi tre ragazzi, cioè il cantante Josh Lane, il batterista Alex Garcia e il bassista Sal Samano, ovvero i The Sacred Souls. Questa band è un po' particolare il modo in cui hanno spiccato il volo durante la loro, dopo la loro prima esibizione dal vivo. Il produttore Bosco Man li ha presi da parte, si sono stretti la mano e tre giorni dopo stavano già registrando nel suo studio di Riverside. Quello studio era il Penrose Studios della Dapton Records, uno dei luoghi più rispettati al mondo per la musica soul, e tra l'altro la Dapton Records la sta facendo da padrone ultimamente all'interno della nostra trasmissione. Questo brano è stato un brano che era stato scritto da un po' di tempo ma mai pubblicato, è stato registrato durante le sessioni per il loro secondo album, quello del 2024, intitolato Got a Story to Tell. Questa canzone presenta il classico stile sweet soul ispirato agli anni 60, si intitola Any Old Fool.

0: brano recentissimo che però sembra scritto davvero parecchio tempo fa, invece il nuovo Any Old Fool, il più recente singolo dei The Sacred Souls.
1: Torniamo alle novità, l'abbiamo ascoltato, apprezzato e trovato anche al numero uno della nostra classifica recentemente, stiamo parlando di Tonstit, abbiamo apprezzato tantissimo anche il suo cambio di stile che è avvenuto dopo essersi liberato da vecchi vincoli discografici ed essere passato sotto l'etichetta Monarch Records. Ebbene, Tonstit continua a lavorare, infatti proprio in questi giorni ha pubblicato il suo attesissimo nuovo album che si chiama The Edge e ci ha fatto piacere insomma scoprire la sua proposta musicale legata tantissimo all'R&B naturalmente, ma anche sperimentando sfumature pop, rock e persino accenni disco. Proprio in questi giorni è stato pubblicato il suo nuovo singolo, a noi piace tantissimo, è una ballad romantica che è stata prodotta da due pesi massimi del settore come Kenneth K.P. Page e Christopher Brody Brown, collaboratore storico di Bruno Mars. Tonstit in Soul Collection con la sua Page on Stage.

0: una crescita davvero esponenziale sia dal punto di vista discografico ma soprattutto dal punto di vista umano per Marrakesh, al quale facciamo gli auguri in questi giorni, è il suo compleanno, che ha compiuto davvero un'impresa più unica che rara, in quanto più invecchia e più la sua musica diventa popolare e rilevante, specialmente con le sue ultime tre uscite discografiche. 2019, Persona, che ha sdoganato la salute mentale nel rap. Noi, Loro, Gli Altri, del 2021, ha fatto una radiografia spietata della società italiana, e poi con È Finita la Pace ha chiuso questa trilogia con un album ancora più cinico rispetto ai precedenti. Marrakesh, che qualche settimana fa ha realizzato un evento al suo quartiere dove è nato, dove è cresciuto, ovvero Barona, per celebrare il legame indissolubile con le sue origini. Marrakesh ha fatto questo evento grazie al quale ha raccolto 230.000 euro che verranno utilizzati poi per riqualificare tutto l'ambiente. Quindi un grosso grazie, un grosso abbraccio a Marrakesh per il suo compleanno. E questo era il brano dal quale è partito tutto a livello mainstream, dopo aver fatto qualche lavoro con la Dogo Gang. Era Badaboom Cha Cha del 2008.
1: Un'altra novità ci aspetta all'interno di Soul Collection. Ho avuto occasione di ascoltare in lungo e in largo LK99, il nuovo album di Livin' Cali, questo artista che ci sta sorprendendo. Da quando ha firmato con la Def Jam ha pubblicato un album a mio avviso molto bello, con sonorità che ci riporta agli anni 90 addirittura, e con un timbro vocale che, l'abbiamo detto più volte, ci riporta alla grande Sade Adu. In questi giorni, da questo nuovo album che ci aveva regalato singoli come Are You Still, come Remedy, come Brit, c'è una nuova canzone, è uscito anche il video, ed è anche questo un motivo molto bello che ascolteremo in lungo e in largo in Soul Collection. Livin' Cali, la nuova, si intitola Starlet.

0: delle tante belle canzoni contenute in LK99, il nuovo album di Liv & Cali, canzone che potrete anche vedere in formato video sul nostro video soulcollectionradio.com. Questa era Starlet.
1: Adesso vi sveliamo un piccolo segreto: avevamo annunciato qualche settimana fa questa artista Momo Boyd, l'avevamo già conosciuta, a dire il vero, nel singolo di successo di Baby Kim, Good Flirts, e abbiamo parlato un po' anche di chi accompagna in questo, diciamo, suo percorso solistico, Momo Boyd, appunto, gli Infinity Song, e raccontavamo di questa coincidenza: tutti si chiamano Boyd di cognome, ma non sono neanche parenti. Poi abbiamo proprio chiesto a Momo di svelarci se c'era qualche legame, e effettivamente loro sono quattro fratelli e quindi lei fa parte del quartetto. Naturalmente fino a un certo punto si sono fatti conoscere e apprezzare come Infinity Song, poi dopo essere stati, come dire, attenzionati dopo un concerto in strada a Central Park e Times Square, niente proprio di meno che da Jay-Z, che ha voluto per la sua Rock Nation lanciare Momo Boyd con qualcosa di solistico, appunto, e proprio in questi giorni è stato pubblicato Miss Michigan, che è il suo album. Lei non ha voluto staccarsi dai fratelli e infatti gli Infinity Song continuano ad accompagnarla anche in quello che ormai da qualche settimana è uno dei singoli che più ci piacciono e che vi proponiamo qui in Soul Collection. Sta scalando la nostra classifica, ve la facciamo ascoltare, si chiama Oops

0: A chiudere la seconda parte di Soul Collection, Momo Boyd insieme agli Infinity Song con la canzone intitolata Oops.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot.
3: Sono le 22 e 7 minuti. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Now for my next number, I'd like to return to the classics.
5: Soul Collection. Black in the Day.
6: This is going out

0: ascoltando Soul Collection, è l'ultima parte della selecta di questa settimana. Si apre con Terrence Quaid, aka TQ, che è nato in Alabama, poi la sua famiglia si è trasferita a Compton in California, giusto per intendersi, la stessa città degli NWA e dei grandissimi della West Coast. Come spesso capita, è cresciuto prima in chiesa, dove ha sviluppato le sue abilità vocali, poi però la strada ha preso il sopravvento, un po' come dicevamo in precedenza per quanto riguarda Notorious B.I.G. Il suo sound è molto molto influenzato dai rapper come Tupac e Ice-T da un lato, ma anche questa vena R&B derivata da Stevie Wonder e Aretha Franklin. Non è esattamente un rapper, non è esattamente un cantante, ma è qualcosa che sta nel mezzo e che a noi piace tantissimo. La sua carriera poi è proseguita negli anni, non ha avuto più successi come quello che abbiamo appena ascoltato, però ha continuato a scrivere anche per altri artisti come Drew Hill, NSYNC, Jagged Edge, Lil Wayne, Von Tags and Harmony, e quindi la sua penna è rimasta ancora decisamente viva. Oggi fa il fotografo professionista ed è il fondatore della Franchise Sport Media, un'azienda di media sportivi fondata per l'appunto da Terrence Quaid, ed è il media ufficiale della squadra di football americano dei Raiders, quindi una carriera parallela decisamente interessante. Dal 1998 questo era TQ Westside, Till I Die.
1: Il 2026 è stato un anno importante, è un anno importante che ha segnato il ritorno di un grande artista, sto parlando di Chris Brown, che tra l'altro tra pochissimo inizierà a girare l'America in un tour che lo vedrà impegnato insieme ad Usher, quindi grandi appuntamenti live lo aspettano. Ha pubblicato un nuovo album, però non è un periodo molto positivo per il cantante, perché in generale la stampa americana ha un po' ammazzato con le critiche l'uscita di Brown, il nuovo album, e poi ci si è messa anche la cantante Zara Larsson, che in un'intervista gli è stato chiesto quale artista non sarebbe mai entrato nella sua playlist di Spotify. Lei ha risposto di botto: sicuramente non troverete mai una canzone di Chris Brown nella mia playlist. Il motivo è chiaro, perché Brown è stato criticato per anni per varie controversie, ricorderete il noto caso di violenza domestica contro Rihanna nel 2009, ma poi anche altre accuse sono seguite negli ultimi anni. A noi di questo non ci interessa, a noi ci interessa la bella musica che ci propone Chris Brown. Tra l'altro dal suo ultimo album è stato pubblicato un singolo bellissimo che lo vede duettare con Leon Thomas, un altro grande artista che spesso trova spazio qui all'interno di Soul Collection. Ne è nato questo bellissimo brano, si intitola Falling, e oggi lo presentiamo così all'interno di Soul Collection.

0: nonostante i numeri non lusinghieri del suo più recente lavoro intitolato Brown, sicuramente Chris Brown si potrà consolare primo per questo splendido singolo in compagnia di Leon Thomas, e poi fra poche settimane inizierà il tour collaborativo con Usher, il tour che si chiamerà R&B e dove sicuramente li sentiremo cantare insieme.
1: Prosegue Soul Collection, prosegue con un'altra scelta sopraffina per la selecta di oggi. La scorsa settimana il mio fratellone Sergio lo aveva definito un sound delizioso. Questo dimostra quanta attenzione poniamo ogni volta per regalarvi appunto le canzoni che trovate nella nostra selecta. Stiamo parlando di Charlie B. Real, che è un vero e proprio titano nascosto nella black music, un artista che ha speso decenni dietro le quinte per appunto accompagnare, per realizzare successi per altre persone. Lui è originario di Pasadena in California ed è sostanzialmente un polistrumentista d'eccezione e anche un virtuoso della chitarra. Ha lavorato alle spalle dei successi di Aaliyah, Jay-Z, Missy Elliott, Snoop Dogg, Rafael Sadiq e Thundercat. Proprio Snoop Dogg lo ha voluto per l'etichetta che sta guidando attualmente, ovvero la Death Row Records, e da qui insomma è cominciato anche il suo percorso personale come primo artista. In questo caso il singolo che vi facciamo ascoltare, che si chiama When You're Around, è una celebrazione pura del soul vintage, con questi arrangiamenti, questo basso vellutato e naturalmente la sua voce in falsetto, quella di altri tempi, quella di Charlie B. Real.

le sonorità di qualche tempo fa ci stanno catturando ultimamente qui all'interno di Soul Collection. D'altronde, se ci sono in giro questi artisti che propongono questa bella musica nella versione naturalmente attuale, a noi piace veramente tanto, e so che piace tanto anche

Real. Lei è tornata recentemente con un paio di singoli, tra poco uscirà il suo nuovo album, più precisamente il 5 di giugno. Lei si è rifatta completamente, non dal punto di vista estetico della chirurgia, ma dal punto di vista dei capelli. È passata da un color nero a un color biondo che davvero la fa risaltare completamente. Sto parlando di Lizzo, che è tornata nel 2026 con questo nuovo singolo che ha un titolo tutto particolare, In Soul Collection, Beach.

0: Sapete che noi all'interno di Soul Collection, a noi piace ogni tanto festeggiare i personaggi che compiono gli anni nella settimana in cui trasmettiamo, nella settimana di riferimento, e non potevamo esimerci da fare gli auguri di buon compleanno a Johnny Gill, perché compie la bellezza di 60 anni. Stavo raccontando ai miei fratelloni che l'ho visto recentemente esibirsi insieme ai New Edition con i soliti passi che facevano come boy band, sempre in grande forma, oltre che atletica, naturalmente anche grande forma vocale. Lui, un nome leggendario, ha fatto un po' la storia della musica R&B e soprattutto New Jack Swing, insieme ai New Edition, insieme anche al gruppo degli LSG, formato insieme a Keith Sweat e Gerald Wirt. L'abbiamo riascoltato per festeggiarlo dal suo album del 1990, Johnny Gill, che comprendeva la bellissima Rideview, The Right Way, canzone fantastica, oltre a quella che abbiamo ascoltato quest'oggi in Soul Collection, il brano intitolato Mai, Mai, Mai.
1: E quasi in conclusione di Soul Collection abbiamo una scoperta preziosa. Questo è un artista che è arrivato alla musica dopo aver abbandonato una routine aziendale sicura, quindi la passione per la musica alla fine è stata la vincitrice. Lui è di Los Angeles, si chiama Jeffrey Goldford, artisticamente si fa chiamare solo con il suo cognome. Ha avuto il momento di gloria quando ha totalizzato 1 milione di stream con la sua hit Orange Blossoms, che è diventata virale e che ha attirato attenzioni e lodi da pesi massimi come Sam Smith, SZA e James Blake. Goldford è anche per il suo percorso professionale precedente molto vicino, quando appunto realizza i suoi testi, ai temi della salute mentale e del mindfulness, e la sua musica riflette sempre questo bisogno di connessione umana autentica, guarigione e vulnerabilità, tant'è che le sue canzoni sono state utilizzate anche per le colonne sonore di Grey's Anatomy e Station 19. Proprio in questi giorni ha pubblicato il suo nuovo singolo che si chiama Only You Do, che è una perla acustica molto intima, un pezzo indie soul che ci sta proprio bene nella nostra selecta quasi in conclusione. La voce calda e graffiante di Goldford completa l'opera, ve la facciamo ascoltare, si chiama Only You Do.

0: un'altra piacevole novità all'interno di Soul Collection, la canzone intitolata Only You Do. Lui è Goldford.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. Velocemente, prima di chiudere la puntata di questa settimana, il mio ringraziamento a tutti voi che ci avete ascoltato, ai miei Soul Brothers Andrea Pozzali e Sergio Basilico, e poi ovviamente restate con noi sia su Facebook che su Instagram, soprattutto sul nostro sito Soul Collection.

0: are listening Soul Collection. Every week, the best of soul, funk, hip-hop, and R&B. I wanna...
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nicole Kidman ha ricevuto una valangata di critiche per aver posato a 56 anni in minigonna crop top per la copertina di Vanity Fair. Ma lei ha replicato che spesso compie delle scelte senza davvero preoccuparsi delle conseguenze, definendole teenage choices. Quando fai l'attrice, dice la Kidman, devi essere adattabile, calandoti nei panni di persone molto diverse da te per età e background. Lasciarsi andare è importante. Non sono ossessionata da come appaio sullo schermo, per esempio. Ecco perché invecchiare non mi fa paura.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il fenomeno dello swatch nasce nel 1983 come secondo orologio e si distingue da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita. Nel tempo disegnano per il brand artisti famosi come Kate Haring, Jean-Michel Folon, Sam Francis e molti altri, e nascono modelli tecnologici con corpi in metallo, l'Irony, subacquei, scuba, sottilissimi, skin e addirittura connessi a internet.

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono le 23 e 3 minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music. Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

Wonderful Music Lounge, Chill Out, New Jazz, Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, Chill Out, New Jazz, Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: Wonderful Music.
1: Spot.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
3: E 4 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.